cur ci va in la not. Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, cia stanga il malavur da vente o met. L'ura sa estu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa sainza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen va in stranglà.

Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

0: las novitats der RTR.
1: La Vischnanke de Lumnezia fa in Gudoin de 1,5 milions francs ed ad gli schwerde per dus projekts d'infrastruktura. In vista la crisi de migration, la Spagna controllesce persones dell'Italia ses confins. E Laura Ozzesit, per grande parte sulle lief, a cui era dat indida cialires con passa 30 graz. Ed è la sis, meu nom Urs Müller. Bienvenue. La radunanza comunale de Lumnezia approva ier sera il quinto annual del 2025. Der Kost de 7,5 milions francs a quel sarà con in surpli d'entrades de 1,5 milions francs. Budgetà aveva la Vischnanke in deficit da passa in mezz milion francs. En plia el sovran approva il projekt per la plaza de sport con sanazione de l'ovra solare sin il tech de l'anterior center comunale d'Egen. Per quest intenta el concedi in credit tra 385 mili francs. Era el sovran concedi in credit de planizzazione de 375 mili francs per colliar duas sereneres. La Spagna introducesse temporarma in controlles de confin per viaggiaturs dall'Italia, quai als ports ed als plazes aviatiques, quai aia comunicia la regenza Madrid, sco plires medias locales reporten. Les controlles sporadiques doain valer per in mais. Il motiv per queste mesire è una dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti nemna cominciò a controllare viaggiaturs della Spagna als confins. Quais correzion sin la crisi de migration en l'exclava spagnola Ceuta. En connex con la fula de migranza en l'exclava spagnola Ceuta a la Commissione dell'UE discurì con l'interpreses de media sociales, quai ha cominciò la commissaria responsabla. Concreta è la Commissione dell'UE discurì con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e da Facebook. Experts supponen nada mai che informazioni false in media sociali hanno contribuì al caos. La commissaria ha pretendito agire a modo decidida. La sorveglianza stoppia venire rinforzata e la collaborazione con verificators als fatti stoppia venire aumentata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è viaggiato in la Serbia, di sua visita sono planizzati diversi scurs, tranterà o traer con il presidente serb Aleksandar Vučić. Els vien discutar davart la collaborazione economica e davart du mondes della sicurezza. E si tratta della prima visita di Zelensky in Serbia. Il paese ha tradizionalmente buone relazioni con la Russia. In la Colombia il nuovo presidente Abelardo de la Espriella ufficialmente entra in uffici e le venì saramentato in una cerimonia in la città di Cali. Faccio parte dell'introduzione in uffici al re spagnol Felipe, scuola il presidente dell'Argentina, dell'Ecuador e del Cile. Era in delegazione del Stati Uniti il presidente della FIFA Gianni Infantino in staatspresenz. Della Espriella a venì eleggi il cercle d'Urskonov president, quai tranter auter con sostegno del Stati Uniti. Il veglia combatter contro la guerriglia ed il traffic de drogas. Il conservativ de 48 anni succede uscia a Gustavo Petro, l'emprim president de sinistra del paese. Nus nitre sport, palapè per les donnes del FC Turicia, la nova stagione della Women's Super League cominciata in Orgia Visch. Les turiciaises han gudignà ordaifer contro la squadra promovida da Yverdon e quai con 3-0. Ed anche il ciclismo suente l'etappa royale con arrivata al Mont Ventoux né Marlene Reusser Beach pli alla testa del Tour de France Femme. E nel classamento generale la Bernaisa crudata in Vos in il terzo plaz. Due etappe avanti la fine Reusser in ritardo da 39 secondi sin la polonaisa Kasia Niewiadoma che gudignà ier ed ergis surpiglia il maillot jaune. Seconda è l'olandese Demi Vollering.
2: La meteo.
1: Ozesi, per gronda part sulla Liv, la temperatura maximale è tra 24 gradi in Lenghe di Nota, 28 gradi in Surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktor de musica, Dominique Pole.

0: RTL Impuls.
1: Chiacchierare. Chiacchierare es un de quels plets che n'ha impreso durante mi soggiorno de lingua a Firenze e non ha più invilità. Ma voi due dovete sempre chiacchierare? Aveva detto la magistra in un ton mezzo serius, mezzo da stinkel. Ella aveva drizzato questa critica verso me e mia amica Barbara. Nota lo che veniant ir durante il tempo che noi segnò da far lezies. Imprese conoscere un svef nel primo di in classe e la chemia dire semplicemente qua tanto da no. Se svefnes is ne stazza a Firenze per imprendere italiano e fare il diploma di lingua d'ili. La bunura vefne lezions, il davomis di per scrutef nella città e ses contorns. Noi odieven la vita italiana e il dolce fare niente. C'è stupenda staccia non vanno quelle ada, avant bundando vanci cingions. Uscen soggiorn da lingua riste per aduni in memoria. E nos imprende conosce be lingua, mentalità e paese, ma as fair conoscences. In mescas, nae guadagna una mia per la vita. E con ella nae chiacchierà durante gli ultimi sons uras ur uras. Intant vive el in Italia ed accetta l'amor con italiano. Uscea nae d'una da c'è occasione de rinfresciar la lingua, c'è nae impress magari bain, adonta da nos baia fuz, sin Svizzer tutsch.

0: Las novitats der RTR.
1: La vischnanca de l'Umnezia fa un guadagn de 1,5 milions francs e dat l'Iis Verde per dus proiects d'infrastruttura. In vista la crisi de migrazione, la Spagna controllesce persone dall'Italia als confins. E Laura Oz è per grande parte sulle Lief, a cui era dat indida cialiras con 30 gradi. Io la set, meu nome Urs Müller, BNG. La ordinanza comunale dell'Umnezia ha approvato il quinto annuale dal 2025. Il costo di 7,5 milioni di francs a quel sarà con un surplus di 1,5 milioni. Bicetta aveva la vicina anche in deficit di passi mezzo milioni di francs. In più, il sovrano approva il progetto per la piazza di sport con sanazione dell'ovra solare in il tec dell'anterior centro comunale a Degen. Per questo intento, el concedì un credito di 385 mili francs. Era il sovrano concedì un credito di planizzazione di 375 mili francs per colliar due sereneres. La Spagna introduce temporarmente in controlli de confine per viaggiatori dall'Italia, quai als porti e las plazas aviaticas, quai aia comunicare la regenza Madrid, sco plires medias locales reporten. Las controllas sporadicas doain valar per in mais. Il motiv per questa mesira è una dispita con l'Italia, la regenza, Roma, ha già avanti nemna comenzà a controllar viaggiatori della Spagna als confins, quai scorreazione sin la crisi da migrazione in l'exclava spagnola Ceuta. In connex con la fula de migrants in l'exclava spagnola Ceuta alla Commissione dell'UE discurì con interpreses de media sociales, quai ha comunicà la commissaria responsabla. Concreta è la Commissione dell'UE discurì con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e da Facebook. Experts supponen umnadamein che informazions fausses e media sociales aien contribuì al caos. La commissaria ha pretendito agir a modo decidida. La sorveglianza stoppi a venire rinforzata e la collaborazione con verificators als fats stoppi a venire augmentata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è viaggiato in Serbia. Da sua visita sono planizzati diversi discorsi, tra l'altro con il presidente serbo Aleksandar Vučić. Els vogliono discutere davart la collaborazione economica e davart du mondes della sicurezza. E si tratta della prima visita da Zelensky in Serbia. Il paese ha tradizionalmente buone relazioni con la Russia. In Colombia il nuovo presidente Abelardo de la Espriella ufficialmente entra in uffici. Egli venne saramentato in una cerimonia in la città di Cali. Faccio parte dell'introduzione in uffici al re spagnolo Felipe, squerils presidents dell'Argentina, dell'Ecuador e del Cile. Era in una delegazione del Stati Uniti ed il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in statspresenza. Della Espriella e veni elegì il cercle d'Urskonov presidente, quai trantrauter con sostegno dal Stati Uniti. El veglia combatter contro la guerriglia e del traffico di drogas. Il conservativ da 48 ons succede usci a Gustavo Petro, l'imprim presidente da sinistra dal paese sudamericano. Nus mit altre Sport, Balapé, per le donne gli FC Turic alla nuova stagione della Women's Super League comincia tenor Gevish. Le Turicese sono grignà ordaifer contro la squadra promovita da Yverdon e quai con 3-0. E per finire anche il ciclismo, sventa l'etappa royale con arrivata al Mont Ventoux né Marlene Reusser bici più alla testa del Tour de France Femme. In il classamento generale la Bernaise crudata a Navos in il terzo plaz. Due etappe avanti la fin a Reusser in ritardo da 39 secondi sin la Polonaise Kasia Niewiadoma che gudignà ir ed ergi sturpiglia il maillot jaune. Seconda è l'olandese Demi Vollering.
2: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle Lief, durante il dì si formano in cinque nivelli di cumulus. En l'Engiadina Bassa ed en la Val Müstair poi local mai venir bletsch. La temperatura maximale è 34 gradi in l'Engiadina Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la Regiun d'Aquira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sande bunur in compagnia de RTR, forse ceses erge vil preparir la culets chun, per stiertins, süd orange, nutella, tocceci, tocceciers. Ma na minchun, es poco e prestir. E per quel ci sun pertuccios de la poverdit, doque la maisa magica. Depi de questa maisa magica, doque giuste in pochs minuts per vossas uraglies, ci vis una bella fin defne, per vos il microfon Natalia Weber.

0: so don't call me up. Il es sto les 7:30 vus da dais RTR Urs Müller soche ci da nov.
1: La radunanza comunale da Lumnezia approva il sair il 5 annual dal 2025. Der curs de 7,5 milions francs a quel sarà con in surplida 1,5 milions. Bücetà aveva la vishnank in deficit da passa in mezz milion francs. La Spagna introduzesce temporarma in controllo de confin per viaggiatori dall'Italia, quai als ports e dalle plazze aviatiques, quai aia comunicare la regenza Madrid sco pliras medias locales reporten. Las controlle sporadiche do ein valar per in mais. E per las donnas lievze turicce alla nova stagione della Women Super League comenzate Norgia Visch. Le Sturicheises han gudinja ordeifer contra la squadra promovida da Yverdon e quai contrais a nulla.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: La meteo è un po' un gurus con questa meteo. Ed è smincia di alli stess. Ed è per grande parte sulla liv. E poter per nuvles e local mangi so quarenti e 20 blech questa volta in

Musica rumäntscha da DNS con Grazia. In 10 minuts is a las 8. Discurrinza surda Luna, Nala, Felix, Loki. In Svizzera viven passa 1,5 milions giats ter nus a cisa. Als uns, wenn man tschatsche de Mürs, ils otters dormen simplement tutte di sin lur pultruna. E pi cu facil, nu semels nientje, cia oz es lur di donur. Oz es il di mundial dels giats. E vu sa weiss, cia cia cui vol dirten me, e vingi in cerce de fats curius, cia snu cugnosce forse nientje. Forse, cia vu sveis gia una vota, gia quale domanda ter vu sainti il cio, quen schwelt sem giats, insomma, curer? Scucci pera, più svelte cui Usain Bolt. Un giat arriva da correre fino a 48 km l'ora, che vuol dire sul tragetto di 200 m per 10 Usain Bolt conter un giat. Fus interessante provare ora una volta. C'è che c'è la flora era in c'è interessante il miaulez de giats. Tuna per mense ad una istess, ma giats ben fer fin a 10 fin a 100 differenze rumors e sono usci un tot spü. Nominanz così nota musicals cu James, James en NPB fer 10 differenze rumors, jazz appunto 100 differenze. Basta. Ossi mince cas il di mundial del jazz, e scia vus weiss herziges fotografies de vos jazz, tramite quelles a me via WhatsApp ed ed una plagiar de vzair vos miaulis. 079-200-7907, scia vos jazz es forse giusta, videl. Mangiar colazione con vos tramite una fotografia.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Vischnanke de Lumnezia fa un gudogn de 1,5 milioni francs e dat gli schwerde per dus projekts d'infrastruttura. In vista la crisi da migrazione, la Spagna controllesce persone dall'Italia als confins. E Laura Ozze si per grande parte sulle live, a cui era dat indida cialires con 30 gradi. Gli è la soci, mio nome Urs Müller, BNG. La radunanza comunale da Lumnezia ha approvato il 5 annual dal 2025. Der Kurs des 7,5 Millionen Francs, a quel sarà con in surplide di 1,5 Millionen. Budgetà aveva la Vischnanca in Defizit de passa in mezz Millionen Francs. Emplia il Sovrana approva il Projekt per la Plaza de Sport con Sanazione de l'Ovra Solara sin il Tetsch de l'Anterior Center Comunale ad Egen. Per questo intenta il concedì in credit da 385 mili francs. Era il sovrano concedì in credit da planizzazione da 375 mili francs per coliar duas sereneres. La Spagna introduce temporarmente in controlli de confin per viaggiatori dall'Italia, quai als ports e dalle plazze aviatiche, quai aia comunicale regenza Madrid, sco plires medias locales reporten. Les controlli sporadiche duain valer per in mais. Il motiv per queste mesire è in dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti nemna comenzà a controllare viaggiatori della Spagna als confins. Quai sco reazione sin la crisi da migrazione en l'exclava spagnola Ceuta. In connex con la fula de migranti in l'exclava spagnola ha la Commissione dell'UE discurì con interprese de media sociales, quai ha comunicà la commissaria responsabla. Concreta la Commissione dell'UE discurì con TikTok e Meta, il concern mamma di Instagram e di Facebook. Experts supponen un'adamain che informazioni fausas in media sociale saien contribuì al caos. La commissaria pretendì d'agir a modo decidida. La sorveglianza stoppia venire rinforzata e la collaborazione con verificiaders dals fats stoppia venire aumentata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già in la Serbia. Da sia visita saien planizzati diversi discorsi, tra l'altro con il presidente serb Aleksandar Vučić. Els vegliano discutare davart la collaborazione economica e davart du mondes della sicurezza. Si tratta della prima visita di Zelensky in la Serbia. Il paese ha tradizionalmente buone relazioni con la Russia. In la Colombia il nuovo presidente Abelardo de la Espriella ufficialmente entra in uffici. Elle venì sermentata in una cerimonia in la città di Cali. Faccio parte dell'introduzione in uffici an il re spagnolo Felipe, scoer il presidente dell'Argentina, dell'Ecuador e del Cile. Era in una delegazione del Stati Uniti e il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in staatspresenz. De la Espriella e venì elegì il Cercle d'Ur, sconof president, quai tranterauter con sustin del Stadis Uniz. El veglia combatter contro la guerriglia ed il traffic de drogas. Il politiker conservativ de 48 anni succede a Gustavo Petro, l'emprem president de sinistra del Pais sud-american. Il sport balla pè per le donne degli FC Torriccia, la nuova stagione della Women's Super League cominciata in Orgevish. Le Torriccia sa un grignao d'Eifer contro la squadra promovita da Yverdon e quai con trais a nulla. E per finire anche il ciclismo, entra l'etappa royale con arrivata al Mont Ventoux né Marlene Reusser Becipli alla testa dal Tour de France Femme. In il classamento generale la Bernaisa crudata e Navos sin il terzo platz. Duas etappes avant la fin a Reusseros in retard da 39 secundes sin la polonaisa Kasia Niewiadoma ca grignà ir ed ergisch surpiglia il maillot jaune. Seconda è l'olandaisa Demi Vollering.
2: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle lief, durante il dì se formen in cinz nivels da cumulus. En lenge di ne basse den Valmüsteir poi localme venir bletsch. La temperatura maximale e 30-24 gradi en lenge di nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: L'avventura tagliamo per RTR è ida fin, ma un sguardo in avosta, anzius, tu attuino in quest'ora. Al microfono per voi, Natalia Weber, vi giù una bella sanda.
2: RTR. Unico.

Estate italiana durant duas efnas vans nu celebro l'italianità sin quistes undes e durant quistes duas efnas vans usertedlo massa cenzuns taliemes e vans erchercio vos hit taliem. E cosa avesse esser ote l'Italia o scib gera buona musica c'è vus vaves un po' fadia des decider per un victur. E per idoque, oquido duas. E nostra lenza si giste tutti due naturalmente bellezze e da ci fer con la più bella roba del mondo, con l'amor. Nostra lenza scoprim a ricchi e poveri con Sara, perché ti amo, e zieva anche a Lucio Battisti con Amarsi un po'. E ora sapete lì, c'è vus tutti la scheiss della Wartschwelt, il caffè, il cappuccino e la brioche, e cominciai a sutir. In 2 minuti 4 per solo soci, buon dì!

0: Nos victors della concurrenza del Melder Hit degli Emeric e Poveri e Lucio Battisti. I nostri Globetrotters ci danno una buona dose per le giusti degli Emeric per la dolce vita, non è terribile, ma gira er. Sono loro ertonos e al studio è loro incinato un po' a quinto delle avventure. C'è ci mencia, scuccia stem ed è già un po' in sorpresa. Scoprim de Marcus.
1: Il bel è il freit.
0: E c'è allora anche di Stefan.
2: In Iror de Dusch, in Uglia Sur, per esempio, les ultimes dies a Napoli.
0: Oh, ma ragazzi, siamo in Svizzera. Passa 30 grossi in Grigio, non è sbaglio freit. Also, è in Cletchon, se va a girare quei 40 grossi, è 30 forse schon freit, ma. Ah, hai. Almeno quel cinci non reclama ci disme maciut. È sbaglio erbel. Els sono invece che sturno sbain, sems e frischs e poi muoio giudare la stet svizzera e lasciano forse in crescere un po' in per il cappuccino e per la brioche.

0: Uschi Schwelt Bocque, Edurs Müller, oggi era schon pront Novitäts per vus.
1: La radunanza comunale da Lumnezia ha approvato il Saire il quinto annuale dal 2025. Der Kurs des 7,5 Millionen Francs, a quel sarà con in sorprida 1,5 Millionen. Budgetare aveva vischen anche in Defizit da passa in mezzo Millionen Francs. La Spagna introduzisce temporarma in controllo de confin per viaggia tours dall'Italia, quai als ports e dalle plazze aviaticas, quai aia comunicale regenza Madrid, sco pliras medias locales rapporten. Les controlles sporadiques doain valar per in mais. E per les donnes ljefts e Turic alla nova stagione della Women Super League comenzate Norgia Visch. Les Turicaises han gudignà ordaifer contra la squadra promovite da Yverdon e quai contrais a nulla.
0: La meteo. Quella è fitch simile als otters dies er. Oggi è per grande parte sulla Liv, durante di sformano per nuvole, si in engedina bassa ed in Valmistar, poco allora era incedere per guaz da plövge, ed è però tutto in engedina fitch, bel e ciot, maximale manch, con 24 grosi in engedinote e 30 grosi la regione da cuira. Erde mem esa in avent sulla Liv, il 7 mezzi dopo in per nuvole, local manch poco e 20 blec, e da cuira esa l'ora de mem intorno 33 gros. Bella fin d'efna!
2: Radio, mia lingua.

0: Giovanotti ci filosofesce sur della vita e filosofeo sur la vita veng mince domenge de stit cotter der d'una con differentes persones. E questa domenge con Matteo De Funz. El ha durant la stit lavoro in Val Frisal sur Brail vide novas censuns. E si ave si ritorn l'ora accesa a Lax o el provò de responder domandas simples e greves. Domandas sur della vita, impostuit sur del segn della vita.
1: Il segn della vita per me è ancora il segn di essere meravigliosi, prendere vere le cause, ienz in conquistions, essere cau per amici, le amici, et dat lasse in se setz. Io credo che è un massa senso per me la natura in sen della vita. I si adonza ne omerà tutto un po' da pilonge ne ven, per esempio, vese le cause con distanze, altre perspective. Per me questo è una massa fattura che vengono insieme che datan a me in sen.
0: Vai se ser penso, c'è lì forse la musica? Per Cece, per Matteo De Funz, non è la musica sia segno della vita e c'è il ruolo giova la musica per Otterel. Le risposte, dopo in nostra emissione Vita e Creta questa domenica, da tenere in domenica a partire dalle 8 a Radio RTR o già su Play RTR.

cun clinchs dels ans 90 in centiles uraglias dijeios. A dia, pel moment, almain, in 7 minuts isen en pelas nov, cevelas novitets, doc allora co il più nov profil e nus en sudins l'ora der ciò alles. Dish, mien nom Natalia Weber, fin più tard.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Vischnanca Lumnezia approvesce dus projekts per totalment 760 mili francs e Belinda Bencic contange l'ottiavo final del turnier de tennis a Toronto, quai Sventer Grand Combat. Quen dus les temes otze les nov, al microfon Urs Müller, BNG. La radunanza comunale de Lumnezia approva iersar il quinto annual dal 2025. Der cost de 7,5 milions francs a quel sarà con un surplus de 1,5 milions. Budgetà aveva la Vischnanca in deficit de passi in mezzo milion francs. En pli, al souverän approva il projekt per la plazza de sport con sanazion de l'ovra solare sin il tetsch de l'anterior center comunale d'Egen. Per quest intenta el concedì un credit de 385 mili francs. Era il souverän concedì un credit de planizzazione de 375 mili francs per colliar duas reneras. Sentre che inzacetà la mesemna in drone con charge esplosiva all'aeroporto di Leipzig, aer la Russia prendi posizione in causa. L'ambassada russa a Berlino discuore di una provocazione che sa drizzata contro la Russia. Il staris europeix cercen arguments per poter sostenere vinavant l'Ucraina. In connex con l'incidente a Leipzig discuoren las autoritats tudestes entant mode d'ina attaccia ibride da pussanzas estres, senza inculpar la Russia directamein. La Spagna introducesce temporarmein controlles de confin per viaggiaturs dall'Italia, quai als ports e dalle plazze aviatiques, quai aia comunicial la regenza a Madrid sco plires medias locales rapporten. Les controlles sporadiques doain valair per in mais. Il motiv per queste mesire è una dispetta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti nemne comenzà a controllar viaggiaturs della Spagna als confins. Quai scorrezion sin la crisi de migrazion en l'exclava spagnola Ceuta. Ed anche il tennis, Belinda Bencic è se qualificata per l'ottavo final del turnier de WTA 1000 Toronto en il Canada. La songaglaisa ha battì l'americana Taylor Townsend en 3 sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita ha durato bonomai 3 ore a mesa. Sco proxim fronte Belinda Bencic sin Alexandre Ilaia dalles Filippines.
0: La meteo.
1: Ottese per grande parte sulle liv, durante il dì se formano in cinz nivels de cumulus. En legne di bassa ed in Valmüsteir poi localme venir bletsch. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legne di nota, 28 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR, il profil.
2: Estate italiana. Ascia ein um questa stat der RTR, vuol di nus mein pels proxims profils el Italia, respektiv portain l'Italia am pau el grijun, ana vos in Svizzera. El meglio cas pia, bia sole, bia amore, a forse è in ni l'altra biala historia, da Ramonches Ramonches Canflau, in quella bellezia tiara l'urniev da casa. Ad oz sum sin visita tir in artist che ius cun Giorgions Dalax a Firenze po studia art ad ella restausa d'Italia. Es sum oz sin visita ter Florin Isenring. Cordial, benvenuti che el profil. Florin, io è proprio gran, gran plagé che qua funzionesse con nos dus.
3: Yes, a milionte mein.
2: Non sto in forza di dire che io è venuto tra nos dus, per quel che qua è inserita una bella storia. Nos vengiu contact al telefon, io sono arrivata circa per vus a casa, a Vetralla a quel nome. Aber da cocchio sono cao, quella storia la si vogliono raccontare. Io ho visto in Malek da Florin Isenring via Scuserin, del Terzisi Meissen, anterior miedi a Tron, in sia abdezion. Ava viu quai grom malec, ava domandaulu Terzisi, ma da chi ai quai malec? Allo al vec, quai è da Florin Isenring, mio Cuserin, al feil da Toia Isenring, che è un conoscevel, also del nome nau, a quel stadio Roma. Adiau era proprio sur stada per qualche ortplir motivs. Primo, il malet che plagiua mi, che facens tia con mai, e second, che aveva il Florin Isenring sco persona bus il radar, a quei dati di estrus.
3: Yeah.
2: A lui, lau, in quel momento, vai au, dice, Roma ai bo o del mon, c'è moni nega a Roma, c'è moni a spruntata quei Florin, a dose impero anspitart, se si bu a Roma, mo bain a Veltralla, a desai se venio. Che nus dusse sin usa otskau, a debes kodec, ie bu pli Roma, mo bain Veltralla. C'hai a fac, che vus vas mi dau di mora?
3: Oh, io vai abitau biauns decennis a Roma setz, a lu anza cu anza lu a vonda, da quei traffiche tot. A lu son io aveva schon din il gevist di on pausi la tiara, po minia lungst Roma na ven. A lu è quei la tiara dils etrusks, le za din trac.
2: C'è chi c'è, ma naturalmente buco che usavas a Roma ai tu quals museums. Tut forse quell'inspirazione, ma anche quello bo?
3: Oh, bo pli, na, io vai in grande parte, vai io veo in tu quals ons che io stevo leo ad ascia ai, io me ne c'è il droau in amidada. Scienze volse anza già di in turna Primera in exposizione ni checki seggi.
2: Also che special fig bein perché sind winkel ein sentiment das ko entra el parvis. Weil sind flau ka un parvis parvis.
3: Ja kun son la cogenza receive la dat jetzt schut seggi fig quei trovio in certa moda.
2: Deplorable mein Wesen quelze casos, aber nur können wir uns verdienen quelle Interviste. Aber ich sei fahre forse il media caso in permalez. Also, ich so venide hier, kau, aus in Tiara, più meins knabe duas ures ne vende Roma, in Sveen, o el Wert, vada dina via, sia do, fechtaisa, arriva lusissin in a collina, circumdaus da plantes d'olives, Asi sum quella collina statina, gronda casa. A quai è vies da casa. E questo amore a prima vista, cosa hai viu quella casa?
3: Già, l'etz avesse oggi schon con imper reservas, perché aveva il moveu l'annunzia, perché avai lo veu l'engi, cogins, el ver.
2: Già, in realtà?
3: In realtà, già, e questo è stato quello che è un curevel. Da schia sono so che ho schon in die chance.
2: Vous avez dit mi che svegli sfat mi da dal 2014, also lu ve vous si son ti non?
3: De.
2: Vai au quinta andre?
3: De.
2: A dose plia do di jones, also vous avez vous si attente 3 ans. Adesso scau in quei in quella casa in a casuna, stons di, nusse sinosa in de dance, po qua chi è relativ mancao lo de viert.
3: Yeah.
2: Allora, quando si dice in Corinne, senti la umbriva, adesso in de dance, a qua è in a casa, o da do, sanz bu proprio che specchia in de dance. Also, c'hai è qua che ha fatto click, come si dice, ben preciso qua è la casa che è un querel.
3: Olengi, su tutto, il spazio intern quella assoluta osservabile data è quello il più importante
2: Florin Isenring è una persona fech fine e modesta qua vai osa da picche sono osa calvinida realizzato c'è el di da spazi c'è quentic Bu surfaci. Nus a zin, enca o forza audinzai, enca sez audinzai ca o nianga si baim, quaica, quai, che som gli den, enca o quai to de virt. Quai ai, in svenien, en ina gronda, en prima etaja, adi e feci aul, per quai se vese di rebatter. Aber i rebatter nianga si naus, per quaica, de per tot en quals diferents logans de Cesar, de quals dati en qualin. Quoi que uns venien de Senester, Zena Gaina Maisa, Kunsis, Sotjas, alu vi el cantun, noc nu se zin os, a zi a xaia in da lounge con trais Sotjas, lu xin zva dret ca vina von, vien a una gana partizion con canapés, trais parts, alu Pinen visa la biblioteca, per dire sia, con Eunaga, tre socias, adel cantun drec, e luong al piano. Also, mo per fascia è una impressione di quel spazio. Also, spazio XXL. Va. Also, vus esses in siti, che trova creio flat ad aria.
3: De, con son flat ad aria, quel importante, de.
2: Dose per una persona soletta è quello che è il decimo luxus, bo?
3: Dipende, con svezzo. Con svezzo è una causa, è se è raggiunto.
2: Le raggiunto, quale venite forse si su in te, che prendete di conoscere, c'è che a Manau vus, io le sventre budiene a un fainte di natura, forse tras differenti parti della casa, quello che è in prima etaggia, in dat luong in a secunda, ad al pi important per vus a la part su, a l'atelier.
3: De, que la stanza il pi si som, a leo per l'ura, son di odin a leo per veda la lisce, a l'indi in a stanza relativ, relativament pincia, aber per l'ura e si bien leo.
2: Io vado di lanciare, voi siete venuti con un gioco di 6 ore a Firenze, oggi vai 73 ore. Vuol dire, Florin fa un gadina, minchia di art.
3: Già, in se sette, schon, hai dato schon eccezioni, di che io, l'engi io trovo il dina abbia tempo per tracciare la causa, a lui, a se cuvai lui, Liber, così.
2: Florin, io vai con mai, 5 viadi tra l'Italia, vai odina due stocche tre domande che c'entra tutti. Alla prima domanda è naturalmente quella, come in quelle persone, insomma, se c'entrate, venite giù l'Italia. Alla seconda domanda è rispettiva, io le sbudien, c'è la quale casa scoi tu per quelle persone. Ose che il Florin, tu nel momento, Ruhe Seivel, schluss massen o sin Balkon ude sins las Zikades, a buco fin jens es Winter, vnint lam prima de monda, kun joc ons se decidius da di da lax a Firenze. C'è buap, ni c'è giuven, c'è teenager, era quel Florin Isenring, che aveva quella visione.
3: Quei era scia, io era schon adina fascinaus di Art rinascimental, quoi vuol dire Leonardo da Vinci, sci ai sedau che sono gli primi a Firenze, a breve sono lo staus mo in permains, a lui quoi va faccio in via di tocco in giù a Roma, vai a vivere in una grande differenza di mentalità. Quoi che il cugino Florentins è piuttosto scoglievo gli auto riservati in quel senso buffici italiani lì a lui sono restato scheo
2: Also giù Roma vai in flau in altre energie
3: altre dimensioni a quei allo tungeu per mi dà idea
2: per restare pratica bei l'ultz proximus decenni senza
3: proprio scesi
2: osa che al art servin quai place in vostra vita a forza schon ein Motiv, quoi a forza da fa con vossa derivanza. Also io vai di chiela in chat, ni scheo so wieder in contact con Florin, il nom se meins era sur al nom da Toia Isenring Meissen. Mm-hmm. Quoi a ina vossa mamma, ina artista en sur selva, kinsen canosche, or von tot forza als biars per wieder de ses malets florals, yeah. Aber la naturalmente fa biada pli. Also, ai quai la mamma, quai da casa, schon staus, supponio, decisiv, ca quai art apriu quai plaz?
3: Oh, io me negel schon. In tu cas, je, io gidava lu pia mia mamma, in gel atelje, in sveva lu da pia da discurrer, ne, sa schigna, su da zerz, Pons da vista. Ja, sì, a quello se dau.
2: Bo, non decisiv per tot. E vos detemi, vos anni lo etramez sin claustra? Ja. Allau devi sper als padres, avventut in padre in special, agli auch padre, il padre Florin meissen, se vos vos vese vies non per vedel Florin meissen?
3: Probabel schon, ja.
2: A qua ja in a personalitat, Gronda ad illustra in Ramoncia questa usa un po' entica in genie universal, quel aveva tons interesse, tons duns. Basta, vus an etramet sitter quai auc padres, ca vus vasete mica vus nomnava zel. Adela, creio schon ein iu, creio in important influenza. Eta sin vus.
3: Ben. El aveva bia lengi capiencia per mes interesse. Della pittura a dia a scia e se dau che vai lu elveva che scolasta fisica in a stanza ne quel pinava tir il experimento tot lu vai o sergneu quella clav a quei stau de questa o meu rifugi leu sele clausta Sapevo io in Leo che avevo il libro, Leo vaio lanciato da Maligia. Experimentando un po', ci avevo giù la possibilità di sviluppare quel interesse che avevo e c'è stato da l'ingrono agito.
2: Voi sapete anche che in prima legge che avete fatto in quella stanza segreta, quel dato di anche, quel voi sapete anche a me, A quoi è già il stile cubissimo, come si usa detto?
3: Sì, più o meno, è già in ispirato.
2: A cui anche parla, la mamma ha visto come legge. Ha detto che ha realizzato bene che il buon aiuto è una vrouw angesente in stagione di ordine wart. Ma so sentiu quei plom per dire già setz?
3: Per una parte setz, per l'altra Ja, ich war auf der Stimme zertes Reaktions der Lewart der mir Mama die auch Pader schon aus Jeven. Quei schon stau e important lenji. A Luso und jo eus kurz Center schon aus Jeves a Florenz a de Schie is il ueu vina von.
2: Aber wo soll die buffa la matura? E questo è il motivo perché voi siete io sto siamo fa la matura perché che va di neanche plans da dix io studia io sai che in sets e mai schon da dix che ho letto e questo è il motivo
3: a io me ne schon ma te che vai bu direttamente se facen quei scia in quella moda aber io me ne questo è il motivo principale
2: denton vostra mamma la toia C'è ricordiente sveisvus da della ni della famiglia. Co era stevens mettere van quai con una mamma artista, cadina luvrau, con tutina anxiata fons, co mava quai tirtels isen rings a casa?
3: Olengi en in certe sedn, mince ton mancava quella presenza schon ascens di aber ce volens mince ton Sedati a scia.
2: Avies bab, venien a vossi il nom Isenring, quindi è bui nom fit De Rasau, si Ternus, no. Elle venu si de la Bassa, was dit mi?
3: Ja, gli en prim steven i giù a el canton de Songall. A lui ni vini si Lion, ja. Mo de Lion vaio paucas regordiensches.
2: A vis ba beve da fa cun art in summa nuot?
3: Na, bucatec. El s'occupava de quella che aveva l'unum Bergobst, ni pomme de montagna, gevens micetone, lui aveva il seu da fa, da scia, na cun art, aveva da fa nuot in quei sen.
2: A vos vas dit, un zon che vos se gli davos con la mamma in galleria, con l'art, e se se gli dai col baplo e la hortulaneria, hai il lavoro di un uomo mi chieton da se gli da?
3: Già mi chieton vai a stu pauca scasto, se gli vai a stu ia gli da a leo, a poi era per me in sgrasur stu i leo. Io sai bu d'accordo. In tuo caso, mai la vai una dina fece pugen. Na, per me era quei scoincastic, sto i leo, gli è.
2: Posso vedere che io al mon del auc padre in te gewirsen, mon, was dite mi? Letzke era di abumos in claustre, scolast, ma ben che aveva naturalmente e anxia dependance per dir scia entro romain, allau era per un conto fei bugen.
3: Ja, ele era bugen, e quei Padre Florin era schon una persona che inspirava in se co stoso di se min che cas eri in cogin in discurs permanent ja da di una certa importanza a che inspirava jetzt stoso schon di
2: Se vos me reise ne vos orts, also, ja, weil se hier, kun in tika per la casa in turn, weil magari ter chau, che ho visto il suo piacere al mio padre, che ho visto la scuola nefs, viva, oz. E in quei domeni, da patria, dal vivere, a lui, inspirava e influenzava il suo figlio?
3: Oh, in una certa russa e vladat, a poi veniva una volta e mai sette per il suo sonno, quello che ho fatto importante, yeah. Che in segreto può permettere a merda per dire sì. Quello è enorme, importante. A cui io vedo questo ambiente proprio. Sto sedendo a smerligliare di io vedo da quella gente.
2: A cosa si venite in quel punto che già ho fatto?
3: Oh, qui è forse schon stau, perché io sono via per Sulz, a Luanz, pulit temps da patercia surt filosofa surt certes causes, ja. Questo schon ein Traslets, aber ja drau seu temps.
2: Also, vos volentassi per fueres,
3: exacto.
2: Questo schon te clade visa. Cioè, hai per vos lu con essere bien per Sulz, se vei filosofa, c'è per vos l'essenza della vita, se vai schon la possibilità da venzi chi che fa ponderazioni in quella direzione, tra c'è conclusione se vos veni?
3: Oh, l'essenza è, questo non mi è curioso, l'essenza è la vita senza, sai, c'è altro di, e io vi mirazzi chi, che se vedi se c'è altro, la fin finale.
2: Also, la vita è l'essenza, vuol dire vivere la vita.
3: Sì. Yeah.
2: A vivere la vita, c'è scuola con stat per inza, ma per altri, forse?
3: Sì, questo è naturalmente importante. Quando prima l'altro è più greve, perché là forse può tutto le possibili dati. Aber in se sette è uscita.
2: C'è il stile d'arte che vuoi vedere da qua? Ci inciano a sentirlo, come si viene forse la nostra reportage, ma forse sì, è l'atelier. C'è che l'hai anche se vè per completare la prima viadi tocca in oz. Also, Con Giorgio usa Florence, se fate un altro esperto quasi bo, usa Roma, perché Roma aveva un'altra energia. Ancedan a sviluppare il adien stil, a fare quei tocca alla pensione, senza già detto, a vai si vuole vivere lui da quei.
3: Già vai lo scoglietto, ma lo fece in Svizzera, all'Ax, l'efficienta, con la galleria, con cent'anni in le esposizioni a Schlock. Schwarze Liquor Schier, und so kann sie nur in EU. Pleu meins, ja.
2: Wo ist es, dass sie da in der Galerie, wo setz, weiß denn ton? Mai du in der Galerie?
3: Ah, na, mai. Na, con quei levi busse da giù, io avevo da se concentrarsi in. Se mia lavoro, in gi. Mia pittura quei trovava avunda energia.
2: Fa qua magari è mal che svies art hai auch quel motivo forse è bu pli inconoscent.
3: No, insomma buc. Quei importa niente insomma. No. Tu che tu non te curioso, aber forse che vai l'idea che quei savesse venire in altro G.
2: Anzi, fagliessi oltre un c'è altro, ma era un...
3: No, Lezbo. Proprio buono, no. Questo è oggi chiaro bene, io savesse buccei. Se mi c'è caso, vese un G in altro, con G possibile date, ni per interpretare l'intera causa. Sie stoi es stau.
2: Io le sbogliano da pli investa in quella vita speciale da Emerit, di cui è l'Italia, con forse in imperlogens, che è avuto importanza, ma qui finanza sventer, vese un primo di vis musicale, atl devis de musica vai sus dit che dati au tot in sicia qua e musica classica ad io crei che usa zer von tot in componist ca ai vus che ja ai vus fetje cor
3: ja qua e cuzon bruckner ad in quei context le sugi la sietavla sinfonia lanciata de quale sein quale sinfonia ist brucken der Angel Schillingers ganz am Ort klar in Pintock ja so ein Vinyl sind brucken der Andras Pater Florin ja ke so ein Fetch an Grazia jeweils

0: En avance, en quel lieu de bellezza, giù l'Italia o el vert, vetralla a quel lieu et num, nur que mio hoche, perspektiv, la persona che ho acci visitato in Italia, Florin Isnerink, ai usa da casa, depi 12 giorni. Nus dus vain nus a fac midada, nus vain diecau el luxus, che nus vain i el ostflügel, respektivi el vestflügel per die, per schliet ramonch. Nus essen in quella casuna che vai un po' au de descriver, che ai scinsese, che au in stiva, a mire si edo, ein del sentiment schoede d'esser en in tegina baselgia, in una cattedrala. Quai a schonan sit c'hai Florin?
1: Yeah, bain.
0: Fec aul.
1: Fece aul, vogliamo scoprire una piramide, è senza senso.
0: In una piramide, noi avevamo senso a un modo di scrivere la prima etagia e darlo in una scala, che mai non si è dato la seconda etagia, non chiede le scombre di dormire. A quella scala, mai non si è dato la scanciala. Per cui anzi c'è di una baseglia un po'. Ed è quella scala, quella è speciale, quella è già scoprire. Libra, quella scò va se muenta intorno, come anzi ogni anno.
1: No,
0: a miez quella stanza principale è in schmine.
1: Con in tec.
0: Con in cemin che va tra tutta l'intera. Also in una scultura di una casa.
1: Non si sente.
0: Allora capisci che vuoi se sviu che vuoi dire, bene, per quella età. Per esponere i malati, e qui naturalmente vedo che in estremo bia, bia le possibili date. Allora, dappertutto pende l'arte di Florin.
1: Sì, qui ho finito in una serie, in Zanevo, stasi l'umetto, e qui è tutto, come si parla, portiò giù con quel lavoro, si somm, il pisti somm. Stoso liberale, un po' spazi, a lui vengono quel giudente che è la stiva.
0: Io sai mettere anche il decorso del 11, che massa malezza viene insieme. Non è in quel stoz che ho in casa, ne date anche in deponza.
1: No, in parte, questo è un po' vero, siamo a Sventer, quella serie che avevo fatto a Berlino, le scenonate vedute che ho in su lei agli zau lo musa a suentre lui dei dat plirs series scuse es veu
0: Eba, differente serie, so sind schon die Teil 8, die letzte ist nur ein bisschen pittart, vielleicht sind wir nur ein Loh, in der Stanz, so ist es, die du hast, das bleibt. Aber prestau sind auch, da quella casa, che per me è schon eine Skulptur da d'art, che è schon, ja, è schi harmonic con il material, con le mobilias. A quei, weiss aber, dicemi, quei weiss, metzen zemen tot, wuss,
1: Ah, ja.
0: Es war in einer Weise viel nicht kompliziert. Also, tot via Internet im Postal.
1: Ja, tot. Da eBay, senza fein sulet pass. Schock, fuss gestau in impresa. Fadigiusa, lengi. Ben, quei eu pulit, schier.
0: A quei vuol dire, vuss esses aber... Sapientiva maniera la cerca. Also, vuoi che si la casa, sapeva precisa, ok, che ho qua, che ho qua. E porta di sciogli in una nuova casa, also, è anche in stile. Also, è di buon semplicemente.
1: Principalmente, è una scuola casa di 1180, a Berlù, va un mero da Miceton rompere. Con l'engi la logica da quel zons si è tonta, ciò che viene lui un po' con l'engi buonamente penibile, c'è l'umigna perfetta in cerca.
0: E sto dando per rotadire?
1: Sì, esatto.
0: A quel vai sfatto con, eba, fammi iniziosamente quel

0: Ah,
1: zonta.
0: no, no, è da evitare, sin non c'è caso.
1: Buffa doctrina,
0: No,
1: zonta.
0: esatto.
1: Io vi ne faccio dire, se fa fotografie, per musenti, che c'è quella descrizione, stonge un book, insa forse, in se nostra pagina, a Pivesins, proprio in Pau. Non è estremo, bi, osa, la sera, la domani, hai un curtin, un gros curtin. Allora, mai non sforza. Non sto in forza di, al Florin, al momento, senza far bodi, osa, dipende di problemi con una comba, a parquet, non sbocci, agil ci ko forse è schon
0: Sì, è sì, tutto meglio. Mirasco qui, vegna divina von.
1: azzurro di una comba che fa fastidio a quei impedisce naturalmente vus asti schon di per si attonte tre sons vai es sfiz malgrat cus vai zosa che quei impedimento azzurro vuol di vus vai è tot quels ons è mrau integ de vus cun de vostra fitness per dir
0: Ah,
1: scheia.
0: jetzt schon, jetzt schon, sehr schon, nicht wissens fa.
1: De.
0: Avant tutto è quella, nutrizione,
1: Ah, nutriment.
0: nutriment, oi trovo in una certa, esce va in se se può, se facendo, aber in una certa disciplina trovi schon, a schluck, buscialuc, bumine bia cioccolata. In quei segni,
1: Pus es detti mi cus mai sbucarn e cus on depi dic.
0: Io dici di ne io mangio il bo animals, quei usa son, d'applica 15 giorni, oltre rispetto, sai bo, sai usa, oggi sai bo applica pi, che insamiglia, in animal cuidato ton auto pi baul forse era quei boschi che avevano quella scelta ma oggi gli questo va qui senza auto
1: Ad de vus manca ne di una bistecca florentina.
0: no si che curiosamente io mangio per svienza ne ho ne quegno quei fritti da la carne, la bistecca, è playa una dina fece, sai, a bush naga,
1: Io, su quei è bien, Florin, a si va, fidenza in te in natura, tras la casa, eh?
0: bien,
1: Qua bien? Alzo. Cao, badunanza quei canapè che è stoda profonds, ne ve, perché come daivels, a mai ne nega tras quella stanzuna, cosa manza de cao, agli entrée, quins vegn en, a pitié vai nos deti, che ho della la cugina, è una gronda. Cugina è zus insomma.
0: Oh, io cucinavo con son che avevo visite, anzi, se sono mosso in quel momento va in te questo.
1: De.
0: Perché io sto stos, sta praticamente in una comba. Quei fa stenco,
1: De.
0: insomma.
1: Eben, voi sperate che venga anche meglio con la comba, also non è così che voi sapete bene in che stato si trova, non c'è la prognosi.
0: Chissà forse migliorerà un po', ma è grave il momento.
1: Io ho per questo che ho la coscienza di far venire voi
0: No,
1: a quella
0: no,
1: grande casa intorno.
0: quello fa bene.
1: Fate un bel movimento.
0: Specie, quella è.
1: Ah, è ciò se vi è il trick. A dose meinus da quella cugina, sin ina dalle terrasse, dalle due terrasse.
0: È la calira.
1: Oh, è la calira, ad insaude schon, la biale remur della stat,
0: Ah, c'è.
1: le cicadas.
0: Sicade, sì.
1: Dose, scodete, essono se che vi è sera, ed è dato bi su lei, le cicadas in plena azione, qua è un rimarcabile, qua le svegne vanno, tutte le cali.
0: Ni calani da condurre cant.

0: Dos venins a casa, en quel curtin, a dos vedem quel casa bu quel curtin. Quai e don, di respectiva curtina, ja un in a casa, abre la vista. A de cau, essens propi sin quel cresce, sin quella collina, vasin du cau vel tralla, quel vic. A snus mein la jada ompina vina von, se venin cau da vos tir, quella scolina, also e cau extrem vast.
1: Proprio vasto da in una cosa in una veduta in una vista per bien da Ramons a vec vasto che
0: a te che svese è ma quel che creo è un sta importante tra l'antire compra della casa bo al swimming pool
1: de quei era tutto a quei per me è quello sa vec bien important con quel sulet movement che sai fa un po' scogliau da
0: a cosa fa dieser regular mai also vos mai ziu fa dies vosses rondes
1: special mincha stat ves sin savien
0: a che che am stau alegr cos was intek musau mi was dit ka ze buen clor
1: Ah, na, quei in autosystem. Il nome vem bugradendament. Si mince cal stonze metren. Sal, quei è schon piapi di codegi mens malam per me.
0: Busci aggressiv.
1: Aggressiv,
0: A cal della vaccia, in smire cal si la fasada della casa, cal è quel stets, cal è... In stets, se fos proprio stau in casa, conseguenza del zonzi a tonto, cioè se gli abbiamo inventato plat.
1: Che ne ve.
0: A del sulet che la aus book corrisponde de dina scena casa ai tutto quel gibbles, masse gibbles che la da per tutto quel spin stets. A che bien. Ai kin sa sin quel gibbles, ni sin quella sfasada schräge smetter si panel solar.
1: Che le se fich bien.
0: Allo wenn sei auch pader in grand plage del nes, bo.
1: Sa us imagina.
0: Quai flair per la ecologia per tutto quel dell'ambiente quai anzi c'è che è la musau musnica
1: anche oh quella son giù in influenza lenghi che ha dato da patrcia perché da lui in le zones bubiars che vedeva in grons patrac in quei sen
0: Ose sai, bo venin za kao, se smancao un turno da casa, venin za turno?
1: Venim in tour.
0: Ok, devi fa quella via, quella vai un buon fare con voi. Per quella casuna con quel pool, sai che c'è un gran curtin, che da se dirbi a plage avrebbe un lavoro.
1: È dato pulito da fare, con quel problema della comba, se vi dà.
0: A buon anche quella comba era, faceva tutto.
1: Ah, lo faccio, buon lo facevo. Bonimento tot setz, ja.
0: Vai. Da waren sie in der Skala. Da kau vai sehen plantes, da waren tot plantes d'olives. Kontes plantes, also schins mehr rose quinten zemen tot. Poi odden tuern,
1: sie kommt. Da des

0: 200 liters ieli de buona qualità.
1: De buona qualità, tutto de bio, ha ben sprizzato.
0: Mai.
1: C'è chi ha un cuore, il Florin, hai la soppia di strom, cosa si dice? Chi dite un ghina alva, che ricordi vos videla? Cosa si fa in omaggi alla, alla mumma?
0: Lo sto insieme a voi in piazza.
1: Vai insieme un cantato quella? Per quella vostra mamma è già stata in effetti un'importante persona in vostra vita. A dosa.
0: O per noi.
1: Per voi tutti.
0: Tutti, forse.
1: E lei un po' c'è il motore, il cuore.
0: Bene, senza scendere.
1: Adela è venuta a visitare voi di qua?
0: No, qui è stato il momento. Che le erano bubbli.
1: Buone da Faviadi, niente. Cioè, che l'ha mai più Veltralla?
0: No. E dunque, vespoggiva della.
1: Cosa vedi? Io avevo messo con questa scuola, si è lunga.
0: No.
1: Perché vai a buttare più? A c'è, se vuoi forse raccontare la storia intorno a quella soppa di strom?
0: Qui era l'anciata, qui era il cheo. Sai buco non nacque, stavo vasevio sco ella se sesse in leu, perché con due splait simples.
1: Adesso ella fosse, se la fosse venire, fosse questa più probabile la sottia che l'avesse.
0: Probabile, sciò.
1: Con in... Vai, sciò che sei.
0: Grazie.
1: Sciaia, a causa ella.
0: Cos'è la sciò sfondrata?
1: De abrien omaggi alla mumma, ha?
0: Exact.
1: De. Ma anche la. Als telefon, als brats, als comis.
0: De sco vendi probabilmente tutte le persone che in bubli dentro nus. Aber
1: quel cuore della vita, ne?
0: Scesi, ne?
1: Voi vai sentono anche stretto contatto con i vostri friuns?
0: Sì, bene.
1: Che ha imparato in questo mondo di una visita, che è un'allegra constellazione, che è stata casata con l'Italia. Vuol dire che magari veniva tra voi, ne voi mai sentire la visita?
0: Più bello il mare, ho già l'eleo. A mince ton il bia vegna vegnel lo che u tu stis ne scia.
1: A romanch con chi c'è un romanch che c'è bu quella del radio vegna.
0: Oh, sil pli culs friuns a lendi quello bodin in der romanch perfetto che perché nu se sin mai i en scoles romanches ort rajuns praktik.
1: Also kommen wir sehen, wo es geht, wo wir es begegnet. Weil ja gerade in der Assoziation der Baselie, der Ranchon, der Corbusier.
0: Parfum, ja.
1: Was ist dir in Ihnen, dass du es weißt, wo du es schon visitierst und nicht kennst?
0: Nein, visitierst du aber.
1: Aber du es nicht kennst?
0: Ja.
1: Also in der, wenn du es Frisur, keine Bubli existent, mit deinem Blut, aber e si chiede da din padre, di monti, in una buona claustra, in un monastero, ma ben in una emerità, dico tu vedi che hai bisogno, ne?
0: Lezzi, ma te schon,
1: che ho visto un flau, e si sente la il luogo ideale per essere, a prezzo creativo. C'è che è anche speciale. Weil auch mit ihr ist, wo es bewiesen ist, dass sie sich solitär ist. Das ist ein Skandal. Ja,
0: bein.
1: Und du hast es sehr wert. Also, es ist für mich, dass sie nicht so sind. Also, du hast mal mit in der Mond eine Idee, die lässt sich quasi. Also, solitär ist wohl die Eigen.
0: Nein, insomma, wo qui wir akzentuieren. Stau bei uns, ne?
1: Also vous avez budget vos quatre prêts, aber al esch a edina e a viach.
0: Ja, ja, vai budget visites.
1: Osa, eba, desse on de discussiona in massa, nous essem on prebia busta in tot els slogans, aber ja vai schwente gschlerte conscienze de fai i vos nemme bia osa che per cruje traviers, a si e den ju, aber nous vai on de fancy chai, nous man man ni i e cuginanzi chai, in respective prim schon so on i compra.
2: Duas causas.
1: Duas tres causas. Quoi vuol di, also al florin, ai e mobils, E bom cau, also vos mais vos vai tot els conturns, also vos mais con auto adesso in quel sen anche da viadi.
0: Ja, bene. Oh, lunch mon.

0: Joc, sì.
1: Gut. Ja, Chef, noi abbiamo bisogno di fare questa commissione, cioè.
0: Bien.
1: Vai noi questa sera, meinst du, come ventre svizzere? Alle, ha?
0: Mira.
1: Wir haben auch Brinkenast.
0: Gerade ein Flower.
1: Wie noch eine Tasse, ha?
0: Quelle spezie di mettere.
1: Exakt.
0: Battini senke auch quelle.
1: So, lui al sede, lei al ciao?
0: Mira. Lui ti è responsabile per la salata.
1: Per la salata, vai, ho dei caffè. No. Tomate, sai che è un cne?
0: Impera.
1: Impera? Florin? C'hai ai cetrioli? Cetrioli?
0: Ah.
1: C'è qua?
0: Qui è gurca.
1: Una gurca?
0: Sì.
1: Ah.
0: Io vai, c'è di là, sreveneu, da Vincicia.
1: Sì.
0: Degli agenir, per caso.
1: Poi la svezza, no? Inte gauta che ternus.
0: Sciom.
1: Ma cosa ne più probabile, fresche?
0: Ja,
1: ja. Passare? Also io prendo das. Also, ja. Weiss Budien?
0: Ja, ja.
1: Weiss Wus Budien? Salata greca. A feta con cucumera.
0: Ah, ja.
1: Ha? Ja, fa? Ja. Also, che fosse usa per le scalere, se quel suppo?
0: C'è un cavo, se un.
1: Vin.
0: Vin, a ja, le
1: vin. Stoenz un ve? Per fare il risotto? A ciò vanno di affidare di mo?
0: Alles. La salata.
1: La salata, vai, io, sì. Io vai.
0: Ah, ah.
1: Mm. Also, questa è una sempla.
0: Sì, sì, sì, sì, qui via.
2: Arrivederci, buona serata. Prego, buonasera.
0: Salve. C'è un, come si chiama, grande impero?
2: Grande impero, sì, come?
0: Integrale.
2: Integrale, vuole?
0: Sì, sì.
2: Una pagnotta intera?
0: Sì.
2: L'ultima rimasta.
0: Ah, bene.
2: A posto così, signori?
0: Sì. Mi deve essere un cicchiato.
1: No, quello è. Picca.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie. Che fosse un vin?
0: Il vin, l'imbaraglietz lo prendo.
1: Beh. Also, prendi risotto, dovresti naturalmente in alf.
0: In alf, sì. Poi, c'è un euro, sei uscita.
1: Mi ricordo che un Müller Thurgau in della Svizzera. Che legge. Ah, au, let's. Let's boycottare in zona l'Italia. Bu?
0: Sì. Quindi.
1: Pino grigio. E poi, vuoi mai mamma don per cucina?
0: Per cucina ho. Concours. Quattro.
1: Quattro? Cioè, qua è? Ma qual è ciun?
0: Ciun.
1: Ciun è una quale sis.
0: Miracci.
1: Mira, qua è pino grigio che fosiamo tra i 20 ciun. Ah?
0: Di idea, questo.
1: Tu ne bain.
0: Exact.
1: Vai in top?
0: Sì, yeah, bene.
1: Tu sei sedusante.
0: Bene, bene.
1: Adesso in venire analizzare le nostre commissioni. Yeah. Se ne fosse... Ah. A quello che noi? Sì. Io metto l'en, eh?
0: C'è sull'ore, sì. Sì, lui...
1: A quello fosse contento con noi? Yeah. Tutto in breccia.
2: Barbara,
1: non c'entra
2: niente
1: alla frutta, grazie Barbara.
0: 38,52.
1: Grazie a lei. Sì. Vai?
0: Sì, qui.
1: Tu vedi, non c'è un
0: fatto, eh? Sì, qui.
1: Poi, zacchi. Grazie, Fitch.
0: O se, che vuoi ziccalire?
1: Sì.
0: Ah, specie.
1: Allora, per finire, quella reportage da Vetrala tira Florin Isenring a sia casa singolare a causa delle colline da Lazio e senza centai e senza sezzi è il più importante luog della casa. I fa stermantù scaul?
0: De feci scaul, la stata si dina calire in che ho.
1: Questi sotto il tech?
0: Questi sotto il tech, sì. Allora, in quella città sono io buoni sventi, perché in ventilatura è già, ma questo è già lui,
1: ma perché nasce l'art che voi vedete anche se entro tanto se dopo varga c'è un conto per me di per di allora voi venite un fis di mai di bloccate
0: o l'engi in certo se bloccate forse schon che vuol dire forse bloccate senza vuol dire creative per trecce su entro ne Yes, in mince cas è quella di presente la lavoro di l'ingegno se ve sbocce l'autor fa scia se dat quei automaticamente
1: senza per vivere modo l'art sto è in plaz e la vita da Florin perché c'è che resta in armonia
0: l'ingegno prende son si tot quei che se beggia intorno a me El mon de question important che sei è presenza in quei sen pur semplicemente si els nebels
1: c'è di vis vai son che porto quel che vegne plans project
0: je vis el sen classic lengi ja vai bu je vis ja sai pu che dreci che zata vi je vis
1: Ja sam mogli viža a vuzen si tjaj, koje kak la komba, al malku la komba vini bu mendra, mo baj mir, ka vuz sapes pušpaj esren tek pi adils, a rešta saunc, e ja da a kraja al rešt, a izi propi šam fefej da tir do prvis, koje ka zaj skav. Ja on gracil fej, fej po koje diskurs, prvo se gronda hospitalitat, a še vuz la es Sono impressioni di quella casa, degli art, se siamo così già mai sulla pagina, io ho fatto massa fotografie, io ho fatto in l'altro filmin, noi siamo mattinesi anche alla homepage di Florin, all'ausunizio anche informazioni ed impressioni di quella visita che ho a Veltralla.

0: Las novitats der RTR.
1: Per la notte passata tace la Russia, la capitale ucraina Kiev, con drones e racchette. E Belinda Bencic contange all'ottavo finale del torneo di tennis a Toronto, quai Svente Grand Combat. Quando usa il tema, sozza le 10, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Da nuove attacche russe in la capitale ucraina Kiev e contorn in almeno 3 persone venite smazzate, tra quelle erano ufant, che hanno comunicato le autorità locali. In plus, in ulteriori persone venite blessate dalle attacche con droni e racchette. All'Ucraina mancano attualmente le possibilità per se difendere contro le racchette russe. L'ultimo tempo a Mosca intensiva le attacche sordalaria. Il Messico e il Perù riprendono le relazioni diplomatiche, mentre che quelle sono state stendite durante plirs mais, quai han conferma omadus paiais. Quas pas succede mentre che la nuova presidenta peruana Keiko Fujimori è entrata in uffici. Ses antecessur aveva rugiulas relazioni con il Messico completamente avant 9 mais. Il motivo è stata di spetta intorno all'anteriore prima ministra peruana che aveva sorvegni asile nell'ambasciata messicana a Lima. Contro la politica dati investigazioni per via di inculp de stadi supponi. La Cina si prepara attualmente in il tifun Dolphin. Cienz Gold sa in ministri chats rapporta medias locales. In l'ost al paese sono scuole ed attrazioni turistiche finite serate. Il meteorologo avvertisce da ferma pliege di inondazioni. Sai da quintar con spartezze del vento da passa 160 km l'ora. Con sunt la metropola Shanghai potesse essere pertucciata ferma main. Ieri il tifun Dolphin frontasse in terra franca e nel Giappone. In la prefettura Okinawa sono 14 miliciasade state senza forza elettrica, 5 persone sono venite blessate. Ed anche il tennis, Belinda Bencic è qualificata per l'ottavo finale del torneo di WTA 1000 a Toronto nel Canada. La songhaiese ha battuto l'americana Taylor Townsend in 3 sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita ha durato ormai 3 ore e mezza. Sco prossimo fronte Belinda Bencic sin Alexandra Iala dalle Filippine.
0: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle liv, durante il dì si formano in 5 nivelli di cumulus. In Lengedina Bassa e in Val Müstair poi localmente venir bletsch. La temperatura maximale è tra 24 gradi in Lengedina Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Sande ils otsch dels otsch ed ots giovains nus der tschu in a votta. Zivab duas efnes un tuot normil tsche tschoses. Forse tsche vusas el godais entsche vidas tsche vazins chanal ura steis zieva esser attens. Sco prüm doko per oentsche la cupina per regalir quei feins agiste sco prossem. Mie nom Natalia Weber, tsche vizim bel ins mezzdi.
3: Uxia, tu ne l'estat.

0: Alan Walker con Zac Abel e Endless Summer. Oggi vains una fitch bella data. Nos vains la data als och dels och. Vuol dire che è una bella data per maridir, ma in sé è una bella data per nir sul mond. E oggi festaggen il seguente anniversario e noi vanno a sorgere gratulazioni. E queste sono loro gratulazioni. Ci vediamo al Andri Quarat de Lavin per il 70° anniversario e ad Andreas Goldschmidt de Lyon ci vive in casa San Martin per il 60°. Nos dos jubilars ci survengan oz, zieva las dudes e mezz las gratulazions, cun saluts musicals, scha vus vulais para completer quista lista. L'ora de usa un telefon, ed es temp de regalir nosa cupina.
1: La cupina. Presentado bogna in giadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognaingiadina.ch
0: Ed è tempo di gratulare e tramettere la tazza da RTR, la tazza della Sanda. Se vuoi essere sgugente per qui, se non c'è, telefoni al 0800 20 25 30.

0: Giganto e la Cassa d'Us e al telefon Isosa Barblina de Canal. Buondì.
1: Buondì, donna Natalia.
0: La cupina va in vicinanza, Terella.
1: Sì, è la mia vagina. E qua è Ivo Andrì, e quella complice il 65 anniversario. L'est la gratulare, già vuoi il Meldas, e c'è andata fortuna, e c'è un po' di bleras uras per santare sempre in compagnia.
0: Vengo a fare festa allora con Ivon?
1: Oh, io mi faccio, in ogni caso vengo su a mangiare in torta.
0: Buonissimo, la torta di me è pronta, è più facile.
1: Ma è spesso da siela fa fit buona. Malek.
0: Super. Allora, già vi una bella festina insieme con la giubilare e una bella fin d'Efna.
1: Fai già visere a voi, grazie a Picciun.
0: Grazie a Picci. Addio.
1: Arrivai.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: La single actuella de Ray Dalton, Go That High, in des Stolles desche den Quart.
1: Che Chausses, presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ah, jetzt sind wir in der Pause, essen Sie schon in der Woche und noch ein Klassiker der Chichoses. Tut normal, nur noch zur Chance, bei Lösmebein Robes. Ein Sumpel meint 30 Franken ein Tier Jackpot. Quischka so in Cedüne, ils Chavazins.
2: La Chance può avere pliris Funktions. La Chance è in Klassiker nicht Zeivel. La Chance può in Zeivel in der Dance e der Dora.
0: Forse c'è al Gordais Ange, forse c'è Weiss Ange Gie, un'idea non è per i rivos tres. Se avessero sie in cerca del Lös in Italia, e tu se cercenza ciò questa una roba, nuzaivla, classica, ci spero dover da Ange QR, da Dora. 30 francs da qui da guadagnare, il numero di telefono è 0800-2025-30. Ci ho una buona idea a partecipare a nostri giudici. Ciosas! Nos provaim scoprire un telefono. Erter Natalia, buon dì, ci slendervi.
3: Ciao, vai schiere, Elisabeth, piaggi.
0: Allegra, mainci.
3: Io volevo sempre a col curti da sac.
0: Col curti da gilof, il curti da sac. Eh? Mm-hmm. Metti sulla lista, non cerciamo oh. Questa volta. Grazie ciao, per il telefono. Bella domenica.
3: Ciao, ciao.
0: Nus Resteinsländer wie 0800-2025-30 Ci o erinci una buona idea per il quartiere Giloffa. Nu pera ded esser il cas. Ma bene, allora nu volai insegnare tre rani in lunge, forse avanzi esco prima di ciò da nirai un po' in queste routine da cecciosas. Que vuol dir? In una delle soluzioni, che ci sono le ultime due effe, ma bene, non pacchetti semplicemente 10 francs in il jackpot e vi giovate l'ora di me per 40 francs.
1: Cicciausses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Musica del 2023, il tempo qual passa ed è le 10:30.
1: Il calendar.
2: Presentato il Lanzer Städtlifest. Il 7 e 8 d'agosto a Lyon. ilanzer-städtlifest.ch.
0: Das Kraftwerk ist ein Gio Lieber, den der, die ihr podeis ihre Guardier, quenche finals 23 de Wurst. Als Kommenze, lore le Präsentation del Gio al 7:30 alles 4. Lore weissens le Vernissage Gian-André Albertini, kun Konzert de Bossa Nova, quella o lore le ille Grotte de Kultura a Saint le Vernissage Kommenze alles 5. E loro fisotza in un altro teatro ori liber e qui is quel a Mustè, 1799 rivolta e la cadì, avendo vo sper la clostra de Mustè la sera alles 8 e der la primiera nusterns della partita depi della primiera da quel quista sera cosa in quista zondas. E loro nu volen se smancer il Städtlifest a Lyon in oce RTRS er presente e del Rock Cedron con la sera rumencia quista sera. Gi vi tutti una bella e pacifica sera.
1: Il Calendar.
2: Presentato il Lanzer Städtlifest. Il 7 e 8 d'agosto a Lyon. ilanzer-städtlifest.ch.

0: Savais vus in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emissiun u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenja, tantales indes e las dodes.

0: con musica rumänge Trisle Sandel Bialaco del Pascal Gambuni.
1: RTR Impuls.
0: Ed in ses nos avventure dell'Italia con l'estate italiana ida a fin er mos imper Gens in per dolci italiens, doque teutine ince per vossas uraglias. Per exempel, ils impuls. Ozzo der ciò con Fedrina Hoffmann.
2: Ebbe vient in bumma io il vin. Da compagnia con mas amies, pro una grande cena in famiglia, o mince tante besulette, da voi in lung di istantus. Pro vin sono però haicla, la mette paes in qualità. Ficient nels vins della Toscana. Fin già Johann Wolfgang von Goethe aveva detto da ses temps. La vetta è massa corta per beiver nos vin. El verrà provato diversi vins durante ses viadi tra l'Italia. È son persuasa che il vin til ha aiutato a ricevere il bucio della musa. Co fis la visione da tia vita da vola pensión? Queste domande sono di una saira da compagnia prima il vin. È una ponderabe corta. E invece sono un bain in mezzo una vigna in la Toscana. Il più ente insieme con un Gianluigi, con barba da tre dis grigia ed un piccio in ponzel. Un Gianluigi ci ama sia vigna ed amai. E naturalmente con un cian. Ed un Fiat 500 coccian. Il può er essere fin già più veli e sbugnà. Nos vincerà premià. E non faranno d'una da c'è c'è nada con amici e famiglia con risate e discorsi bler massa da dots. Una visione kitschiga, un cliché. Natural, mainci. Ma la visione è nata da val secondo me il vin. E spero che c'è il citato roman da varti il vin sia un'impromissione, in abbi un proverbi, in vino veritas.
0: E ci c'è irte lo RTR, però penso, ma questo impulso è già una volta udia. Vos avez ragion, ci sei. E va a vince la fossa data, ainti il ciò. Oz, ils oz, dels oz, ter lein sus quist impuls, coda Fedrina Hoffmann.
2: Chiacchierare. Chiacchierare es un de quest plez, c'è na impres durant mi soggiorno da lingua a Firenze, e non ha più invilità. Ma voi due dovete sempre chiacchierare? Aveva dit la magistra in un ton mezz serius, mezz da stinkel. Ella aveva drizzato questa critica in verso mai e mia amica Barbara. Nota lo che veniente ir durante il tempo che noi sognò di far lezioni. Imprese conoscere un svef nel primo di in classe e la chemia dire semplicemente qua tanto da noi. Se svefnes is ne stazza a Firenze per imprendere italian e fare il diploma di lingua d'ili. La bunura vefne lezioni, il devomis di per scrutef nella città e si scontorns. Noi odievano la vita italiana e il dolce fare niente. C'è stupenda staccia non vanno quelle ada, avant bundant vanci cingions. Uscen soggiorno da lingua resta per aduni in memoria. E non si imprende a conoscere be lingua, mentalità e paes, ma a sfair conoscences. In mescas, nai a guadagnà una mia per la vita. E con ella nai a chiacchierà durante gli ultimi sons uras ur uras. Intanto vive in Italia, ed accetta l'amore con l'italiano. Uscena è una da c'è occasione di rinfresciare la lingua, c'è una impressa magari ben, ad onta da nos baia fuzz, su un svizzer tucci.
1: Impulse.

In 6 minuts las 11 per me temp de pacchetter insembel e dire giodair la fin defna. Gabi de Gonda surpiglia l'ora a cozzi e las novetezze las 11 scuola Marella e nusen so dins l'ora in lundes di bunura bot d'arciò te plagiair des fer l'ora compagnia i lefne nova. Mio nom Natalia Weber, ste bain e giodi.

0: Las novitats der RTR.
1: Las mesiras contra ils possessurs de la Barlö Constellation vegnan prolungadas fin l'Oktober. E Belinda Bencic contangia lo chiave final turnier de tennis a Toronto, quai Sventer Grand Combat. Quen dusses temas sotze las indisch, al microfon Urs Müller. Bienvenue. La drecira de mesiras repressivas al Centun Valais a prolungar las mesiras contra Jacques e Jessica Moretti en connex con l'incendi desastrus de Cromontana. Las mesiras valian de nov fin il 9 d'Oktober a confermar la procura pubblica sin dumonda dalla agentura de novitats chista in STA. Trant rauter na daci il per bitch pandunar la Svizzera e stoppia s'annunziar mince dieter imposta polizia. Ils Moretti sind entan pretendi che questes mesires vignen schlucades. Konkret vignen els mopli stuers annunziar per video ter la polizia per bec stuer im mince dieter il post. La decisiun enciausa saia anc pendenta. OpenAI, che ha sviluppato il programma ChatGPT, vuol controllare i nostri modelli di intelligenza artificiale a modo più rigorosa. Questa correzione si attacca a hackers arbitrari. Tra l'altro, due software con capacità vaste sorvenire da mai accesso a reiz da computer e da utensili da programmare. Tra il nuovo modello Astra, sono attività interne venite assistite per il momento. OpenAI sai venire alla conclusione che questo programma possa accettare a modo autonoma flavlezze in sistemi e fare attacchi da cyber. Sia capacità sa in contangi in livello critico, a comunicare OpenAI. Il programma sta a bunda sortir dal contorno da test isola, da dire autonome in internet e da attacciare altri sistemi. E anche il tennis, Belinda Bencic è qualificata per l'ottavo finale del turnier de WTA 1000 a Toronto in Canada. La songhaiaise ha battuto l'americana Taylor Townsend in 3 sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita durava ormai 3 ore e mezza. Sco prossimo fronte Belinda Bencic sin Alexandra Iala dalle Filippines.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle Liv, durante il Dise formano in cinque nivelli di cumulus. In l'Engiadina Bassa e in Val Misteir poi localmente venire bletsch. La temperatura maximale è 30-24 gradi in l'Engiadina Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante l'Ostallo e la via dal Pass. Colonne state erse in autostrada in direzione Quira sin altezze dalla sortida Lanquart. Pli davant erse in la via principale tranter Maia Villa e Lanquart.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR, la Marella.
4: An conoscis vos la situazione che vos ancevis in codis a savais bo calada leger. Tutina vai con la Marella che RTR a Santiago per vos oz. Mio nome è Gabi De Gonda e di oggi vis la vos buona audizione.
0: La Marella.
4: Avono Cionto Siat Ons, el Mainz Duest, era l'autore, giornalista e fotografa svizzera Schwarzenbach, biemietz indeses viadis legendaris tras la Persia e l'Afghanistan, a quei con in numero de d'auto del Grigion. Resultat è che questa avventura si un rapport che ha fatto furore. Alle vege sind offen. A scheia, vevins numnau questa Marella. Benvenuti. Avon Bierbein Inona Avenue adjuntau al relaste Anne-Marie Schwarzenbach al register Memory of the World del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. In programma con la fine mira di preservare e rivalità l'irte documentare degli antirmoni. Ad en quei connex veva nossa autura, nossa redaktura Astrid Alexandre realisau questa emission. Anne-Marie Schwarzenbach, cosmopolita cun affiziun per l'engedina, in omaggi ad una persona glamurosa, tragica, geniala e senza paus.
3: La Marella.
5: Carcida si es el canton Turic, per la matura es el se preparada si ftan, ma si es reportages a marvellas a manau el pilmon entorn, Persia, Afghanistan, Stadis Unii, Congo e da Schievinavon. A per ser a metter da quies viandis, tornava el il pibugen e l'engedina.
6: In Engadin, meinem ureigensten Boden, wo ich mich sicherer bewege und leichter fühle als anderswo.
5: Protagonista della Marella de Doze, Anne-Marie Schwarzenbach, senza dubbi una delle figure fascinantes della scena letteraria e culturale svizzera.
6: Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
5: La Marella prende la cagione di essere guardata la vita avventurosa di Anne-Marie Schwarzenbach, quai in una specie di monologo. Il «Jeu» di quella Marella e quel di Anne-Marie Schwarzenbach è il testo di Gien Tudesch in originals, ma è un intraccio in text che è ben fondato in faccia, ma che è flasso in ort mia detta. Mio nome è Astrid Alexandre, buon divertimento!

0: Il 23 de maig 1912. Il mains de maig è quei on specialment calz. In siu diari noda René Schwarzenbach 24 ons quei gi.
1: Schwül wie in einem Backofen.
0: De pigis speciella si la nascienza da siu tierza fon sin mia nascienza. Las deglias anceven su entri mies gi ad encontr sera vide venivon las sis nesciau. Anne-Marie, Mina, René. La temperatura croda a neccia main, i plova scorda d'erger con sedialas a duron la noc sin domenia ancei via bijà. Domenia in demeu negli antir marcau da Turic cur clausa d'ina cozza de naif de 10 cm. Dentr tals extrems nesce o pia, cei omen. Io nesce la via denne in una famiglia ben stonta. Mio bab, Alfred, è figlio di un pionier industriale di Talville. La firma Schwarzenbach produce teile da Saida, da cui 13.000 persone lavorano per noi, qui in Svizzera, Tiara Sudestia, Francia, Italia e degli Stati Uniti d'America. Mio bab è grande, ponderaus, piuttosto quiet, e di nome di facente consensius, che legge bia e dà buon in golf. Tutta altra mia mamma. Lezza è figlia del militare di professione, riformatore dell'armada Ulrich Wille e da Clara, nascita contessa di Bismarck. Mamma è pincia, energica, impulsiva. Il suo gran hobby è la fotografia e della carezza musica con sonna tudestia, quella di Wagner e di Richard Strauss. Ma si è più grande passione nel cavalli e turniers da sales d'obstacles. Mes genitors vegnan da vechuna fons. Robert Ulrich, mia sora Susanne, Lujeu, api Alfred, a scoda vos, Hans. Io che c'è anche mes genitors agia maridau e ort carezia, d'anton mia mamma ha mai zupentau che la se sente attirata da donnas e dai relazions con quellas. Il 1912 abbandonais la nostra villa turicese per vivere a la tiara, o come meglio a mia mamma ad essere cavalli. Mio bab compra e lei rinnova il Landhaus Bocca sur Horga. Savens vengono visite da cusarins e cusarinas, la stat meins di utilità che fa bon e un vien scorsa l'ainza della collina Giu. Forse mo è un imperpleit da vart mes verlunz. Simplificando Gesù, che non c'è un venadino combattivo per l'attenzione della nostra mamma lunatica. Mio frate prem nasciu ad un plescia bolas specie schinzad in salva schlata. Curzo entra si un prem natalezzi, no da mamma in siu diari.
1: Robuli ist ein dummes Bubeli und will einfach nicht lernen, Papa sagen. Mama sagt auch nicht recht. Aber sonst ist lustig und lieb.
0: Robuli carezza musica a samaliaduron uras, ma il resta pliu meins metz. Als il gis essen stjons calzegis il spectrum di l'autism, ma tals di arms existen un bo, pia vien diagnosticau.
2: Geistesschwäche mittleren bis schweren Grades, Imbezilität, Idiotie.
0: Robuli ha stjons cul ventermezen in a institution specializzata in Tiara Tudestia. Melinovcina dendis nesce a meu proxim fra, Alfred, num naus Fredi, ad usans pitart arriva lul Benjamin, Hans, num naus Hasi. Io cresce il sicuro impressione che mes fras valien de plicchio. Con 9 anni cresce li una specie di nuova identità. Io lasci gli ames cavels, che io mai più a crescere, e se vestiesce il come mes fras. Tras la fonza se nomnio e sottoscrive la dina puspei con mio alter ego Fritz. A nos albums de famiglia e in plains con fotografie de mai vestite da buap. Quella varta androgina, il giugà con attributi di gender, con una certa fluidità dentro uomo e donna, quai venne da compagnia mai per vette duronta. Scolarizzata veniva a Horga nella scuola popolare. Ma, con se a tons pegliau la scarlata, a su entra mia cura a Rifelda, torniau bo in scuola, ma ben veni instruida a casa, tocan che amondi lua turician in a scuola superiore privata. Fece interessesse la scuola bo mai. Jeu vi diventa pianista, ni, tenor luna, es al tonsa da salt contemporan. Aber lietz, plai lupi pau ca mia mamma. Mia tiarza pisiunc per la musica ed il salt e la letteratura. Il Pibu Gen legge un romanz d'avventura, per esempio quelli di Karl May. Ed è il scrivere compone mai di più mesi giovani anzi. E un nodo tutto che ho vesel, vivel, resente. Con chi si attonzi in amoresci io, da di una donna. Dispetto con mia mamma in regolares, neanche tanto perché sono attirata da donne, lei non conosce la giacezza, ma bene perché la sente che si allontanesce il tec-a-tec da della e da sia influenza. In staglia del conservatorio, con qualche level, vengo intermezzo all'internato a Ftan. Io scrivo
3: all diese selbstherrlichen, zu erwachsenen und beinahe kranken Ideen sollen mir abgewöhnt werden, sagt man.
0: Ils du sonza ftana in strengs, mi vai da prender su enter in a massa temas. In latin sto si per fin in cever da null.
3: Leider muss ich immer am meisten mathematisch schaffen. Ich werfe analytische Geometrie, Algebra und Stereometrie durcheinander, verstehe Zweck und Grund nicht, hasse Chemie und Physik und langweile mich im Labor.
0: Malgrat quai, su enter du sonza bandunia will institut da ftana con una buona matura in sac. A kurz ist so, entscheiden wir mein Studium in Turin. Ich bin so decidiert per Historie als Korom Principal, Germanistik als Korom Lateral. In dem Premium Semester passen wir in Turin, weil ich 1928 parte per Paris und continue mein Studium an la Sorbonne.
4: Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux.
0: Il Gio s'esia in prelezioni di storia, filosofia e psicologia, ma la sera cloma il mercato. Con un gruppo di emigranti russi che parlano di caffè a caffè, di bar e clubs, e si sente il bain leo nel cartista Sant'Open, no che vince il tau tango.
4: Dentro de mi alma conservo aquel cariño.
0: Paris ha per me un charme morbid. Il ton de base dels texts che ho scrivo durante quei temps è melanconics. Mes personaggi combatten dolore e solitariedad, ma gauden tutina in una certa isolazione. Su introdusse mesters a Paris, torneo a Turicia fine il mio studio. Mia dissertazione è dedicata all'Engiadina.
3: Geschichte des Oberengadins im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit.
0: A mio titolo da doctor surregnau magna cum laude. Scriver scrivi auch schon davon. C'è che pleie mi vit Londer.
3: Die Art, der Klang, die Schönheit des Wortes. Ich schreibe fast nie einer Idee zuliebe, sondern ein irgendwann aufgetauchter Gedanke ist nur die Grundlage und gibt mir die Mittel, schreiben zu dürfen. Der Inhalt ergibt sich von selbst, aber zu schreiben, zu formen, das gibt mir ein ungeheures Glücksgefühl.
0: Autores che io admiro in quelles che van buode paesel mal, quels camflen estetica el piti.
3: Im Moment, da ich glücklich bin, bin ich klein wie alle. Und das ertrage ich nicht. Darum will ich Größe, leidvolle Größe. Die größten Schöpfungen der Menschen sind aus Leiden entstanden.
0: Biarsa mes texts vengan pira vini publicai deceni suenter mia mort, ma miu un prim roman publicesci avil 1930 cum venci trai zons.

0: Jeu vai numerusas amicezias, e jeu vai a ina vart inaccessibla, misteriusa. Mes comilitons ar universitat nomnan mai ihre königliche Hoheit. Jeu fascineschel, omens e donnas s'inamureschen de mai. I mas meia gic de nomnar tot mias amicezias, ma duas personas vi eu menciona in quel liug, Erika e Klaus Mann, duas dils sisa fons del autor Thomas Mann e da sia dona Katja. Jeu vai vence dus ans cu nossas vias se cruxen, a con quella familia vigna ora sta connectada pil resta mia veta, e si vigna dina puspaia da fases difficiles dentro nus. Con son Erika fascinesce mai, ella dus ans pi veglia, vive relaziuns con donnas, e attractiva, charmanta, si gira da se sezza, a opinions claras ad agesce leu su enter. E res m'ensegnas si eu pretendes de bo essere in tec innamorada, ma que sentiment ai unilaterals. Alla fin de meu studi è clar, io vi invendo la Svizzera. So inter discussions via neu accepta mes genitors la finale che ho bordegli a Berlin per diventar autura libra. Berlin, de 1931 tocca 1933 il centro de mia vita. Per la prima volta non c'è che comanda, non c'è comanda, ed io approfittesse di quella libertà. Io Bibel bia, avono lavato il sole, ma io darò la legge.
1: Es gibt nur ein Berlin, und das ist mein Berlin.
0: Con mio auto fila tra Berlin e Dinliu Calauter, bis a venz che mia abitazione, sono io tanfla in clubs di homosexuals ni di transvestiti. Mia parete androgina play, la liesta delle donne con le quali si va in storia è lunga. Quella vita festiva è d'antonio mo in avarti della medaglia. Già so inter quart temps concedio ad Erika Mann da dove viviu.
2: Den ersten Nervenzusammenbruch meines ereigniskurzen Lebens.
0: Il 1932 prendi per la prima gamma morfium, sperto diventi dipendente da quella substanza. Io scrivo il mince G, quai con un po' alcohol e gramofon sil magun vit, ma da mes texts sono di omezza neanche per sua lida.
2: Ich sehe immer mehr ein, dass meine jetzige Lebensweise, die eines nicht ganz sattelfesten Literaten, mir zwar leicht zur Gewohnheit werden könnte, mich aber doch sehr unglücklich macht.
0: Un po' frustrata metti da levare l'idea di diventare autore libera e decidere di lavorare archeologa il prossimo Oriente. Clar, è la situazione politica in cui tu desti dati in Stausch per abbandonare Berlino.
2: Ich glaube, dass es für einen Menschen, der mit sich noch nicht fertig ist, gut sein wird, Europa und seinen entsetzlich quälenden Geschehnissen aus dem Weg zu gehen.
0: Io sono lanciato in una nuova fase della vita, quella di una viaggiatura e riporta da viadis. Io vi vedevo i nomi exotici che avevano fatto viaggiare mai in patrace se venivano da tenere per mission.
2: Ich zog aus, nicht um das Fürchten zu lernen, aber um den Gehalt der Namen zu prüfen und ihre Magie am eigenen Leibe zu spüren. Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
0: Sin viadis se mette a uomo con una macchina da scrivere, ma ben ne con un apparato da fotografare. Antai per il prossimo decennio veniva pubblicato quei tre mili feuilleton da viadi ed il mio rilascio si inflammava ciù mili fotografie che datano per decce da migliaia in quei mondi dal 1933 tocca il 1942. Il viaggiare, il sorpassare confins, diventa il mio stile di vita.

turnatornel dell'Africa con incines reportages fotograficas, ma è con un ulterior codice, in lung monologue liric, il quale il protagonist, Mark, racconta differenti situazioni da sia vita inspirate dalla mia. In text catartic, dell'Africa torna a pisseuna, più persuadita che mai, da volesse concentrarsi il scriver. Sin viaggio

Ni en vos del Congo se fermiu a Marocco per visitar mi uom Claude, che io sa ambassador a Tetuan. Miu plan pel futuro è il suo andont. Passantà in cinz mains di Lionne Sell, lo in cinz a Lissabon, sco corrispondente per gazette svizzeras, ad il rest il temps a Marocco con Claude. Con quei plan torniamo in Svizzera.

0: Lass die weiße Seite verbrennen, die du mit deiner flüchtigen Schrift bedeckt hast. Geh weiter, weiter.
1: Donde la vita di Anne Marie Schwarzenbach, autora, reportera, fotografa, perdeccia del mondo inter due uiaras, una persona che ancora ci ha sorpassato confins in tantas differentes modas e manieras. Mio nome è Astrid Alexandre, io vai ricercato, scritto e montato quella emissione. Sco producente segna Anna Serarda Campel, ella che ha impristato sia voce per il text sud-est di Anne Marie Schwarzenbach. Prima von weis udiu, el uorden de comparizion, Sara Hauschild, Erwin Kadoff, Claudia Katoman, Hugo Scher, Markus Betendi e Tobia Faller. Ein grazie la delas, ein grazie la dels. A cunzon, ein grazie la vus, pilter la quella marella, agis in a buona stat, plein avventuras, lecturas e surpresas.
2: La Marella.
3: Jevus, weis udiu la Marella, Anna Marie Schwarzenbach, cosmopolita cun affektion per l'Engiadina. Fotografias che la ha fatto l'Engiadina e delle stiaras lontanas che la stada ha visitau am Fleisbus en in artikel online sin rtr.ch. Ja, vus dat leis RTR e va in direcziun Gentà Marenda Nisco e vus leis edina forse seots mo al brunch in a Balletia sonde de stad per fa in a biala tura tras a Juaul gudelas rivas de din lac ni semplemein fa queca l'olma drova. A schei fa bein, a vus, ad a vos olma de dies la street parade, semisha dai las fuolas dels ravers, schalu, bien divertiment. Tirnus vai bine avon, in tec pi pacifica sin ondas ramonches.

0: las novitats der RTR.
1: Las mesiras contra els morettis vegnan prolungitas, quai decis in a drecira en il Valais. E all'Aida Garda in l'Italia han 200 personas stui venir evacuadas, quai per vidin incendi de Guauts. E Laura, i resta vin avant Chauts, il so intermez di podessi dar in u l'autoruradi en l'Engiadina Bassa u la Val Müstair. I elas dodisch al microfono Live Caduf. Bien giu. La drecira de mesiras repressivas del Chantun Valais ha prolungat las mesiras contra Jacques e Jessica Moretti, quai en connex con l'incendi de Cramontana. Las mesiras valien de nov fin il 9 d'octobre a confermar la procura pubblica sin domanda de l'agentura de novitats Kisten STA. Tranter auter nadascia il per Betsch bandonar la Svizra e stoppias annunziar mincia diter in post da polizia. Ils Morettis ha intentant pretendi che questas mesiras doen venir schlucades. Konkret wollen els moplisch doers annunziar per video ter la polizia, quai per Betsch doer ir mincia diter il post. La decisione in chausa staia anc pendenta. In Svizra diventa la mancanza de scolastas e scolasts pli pitschna in plirs chantuns. Uscia annuncia il chantun Turic actual main nagina mancanza de personas d'instrucziun. E Basilia Champagna ha bepli mezzo scebleres plazas libres sco avanti non. Ma l'Union Teciala de scolastas e scolasts Svizra resta precauta. La mancanza resta in sfida strutturale. Scolas stoppien vinavant engagar persunas senza diplom d'instruzion. Ed in sectors specializats scola pedagogia curativa resta la situazione tendida. Per vedin gron incendi da Guauts all'Aida Garda in l'Italia en passa 200 persunas venidas evacuadas. Danor ils pompiers d'Allianz furiesce il fieu sin il territori da Tignale e nil vest da Lai. Il fieu es ad rasanta main durant la notch. Ils pompiers saen vinavant in acziun, finus tentant anc senza success. L'Italia patesce da pi emnes d'ina onda da celira con temperaturas da passa 40 grads. La Spagna introducesce temporarma in controllo sta confin per viaggiatori dall'Italia. Qua comincia la regenza a Madrid, scoplires medias locales rapportan. Las controllas sporadiche sto in valair per in mais. Il motiv per questa misura è in dispitta con l'Italia. La regenza a Roma ha già avanti nemna comenzà a controllar viaggiatori dalla Spagna als confins. Quaisco reaziuns in la crisi da migrazion en l'exclava spagnola Zoita. Da novas attaches russas in la capitala Kiev en almain trais persunas venides mazzadas, tranter quellas er in ufant, pliras persunas saem blessadas, quen comunicia las autoritats ucranaises. L'Ucraina ha actual main memia paucas raketas de defensiun, uscia che lur armada na possia strusplici far las raketas che venien orda la Russia. L'ultim temp a Moscau intensivasi as attaches. Era la Russia annuncia attaches ucranaises cun dronas, quellas ha intuccia in a raffineria da petroli e 5 persunas saem venides blessadas. La China sa prepara actual main sin il taifun Dolphin. Cians gol saem venit stricats, rapportan medias locales. En l'ost al paiai saem scolas ed attracziuns turisticas venidas serades. Ils meteorologs avertescian da ferma plievgia ed inundaziuns. Ire il taifun Dolphin frontas in terra franca in il Giappun, en la prefectura Okinawa saem raduns 14.000 casadas stadas senza forza elettrica. E dank tril tennis, Belinda Bencic è sa qualificata per l'ochavel final del turnier da WTA 1000 a Toronto e nel Canada. Ella ha battì l'americana Taylor Townsend in 3 sets con 6-7, 7-6 e 6-4. La partita dura buonamente 3 ore a mesa. Sco proxim fronte Belinda Bencic sin Alexandra Iala dalle Filippine.
2: La meteo.
1: Oz dati per gronda part sulel, durante il disa formen incins nivels de cumulus. En l'Engiadina Bassa ed en Valmüsteir poi local main venir bletsch. La temperatura maximale è 24 gradi in l'Engiadina Otta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione de Cuira. Da meno avanti mezzdì dati vin avanti spler sulel, il suo intermezzdì e la sera dati de pli nivels. Local main poi plover in zic. I resta ciaut, a Cuira dati da meun anturn 34 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, stati colonna strante Rota Bruna e Rehanau, quai tante in direzione nord-scoersit. Prima van stagnesce il traffic air strante lo stallo e la via dal pass in direzione sit.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Un grazie a Livia Kedoff. Bein informai cun RTR Sonde, als auch du hast dir sperrel che vous sapies gude als mietzdi en flotte compagnia a perciai bo e cun RTR. Oz vai senza dubbi meritau in pin dessert. Forse, forse es es vus a culm, ad en quel connex venien de men a mi, ca ina am conoscente veve dice mi, si culm, tiri e la vina von la tradizion da la tata.
3: Dessert de culm era einfach una crema de stalda con gromma. A per questo, se io credo, vuoi tradir il recept.
2: A ci sa forse vai se vus ina de quelle scopas deliziose teneu a sin reserva. Si mises, en mince cas, quai ves ei au bujen. Io son Gabi de Gonda, di vis la vus in bisur miez di, stai en buona compagnia, a stai el fresht.
0: RTR, informativ e divertente.

0: Super High Anyway With You, quetuna propi da hit della stat 2026. Wusstet leis RTR las dodisch a dodisch. A wussa weiss il mon neschen surnoch melis e melis steiles della musica. A ci sa, forse ai ene schide in a nova steile della musica e l'engedina bassa. Perché arina not cla, se ves esser in num che scrive historia de musica. Ari ei si un nom artistic. Ella se di Jones, a de Kurt, ei si un prima single comparida. Si u gran siemi ei de publica in EP, cumpliras canzuns. Per ella ei si den ton in a stia crea musica, a quei senza squitch, sco quei che ella declara.
1: E non avrò anche in giù squitch, perché c'è in giù fa squitch a mai, o se di o se hai, ti sto sotto a scrivere canzuns e fa quish de c'hai. Faccio veramente qua e curce nasce in una fase che arrivo a scrivere musica, also canzoni. Mi c'è tanto da queste fasi che non ho in giugno idea che c'è da scrivere e mi c'è tanto da fasi che scrivo blare, però non è fin o non è buono e allora certo non è buono che penso che questo può venire e hai.
0: Asci Arina not cla de sent. De pli de quella giufna artista se capesce ecco sia am prima canzun tuna quei dati gest sco proxim cau sin ondes romances sco dessert per vosses orelles.

0: Las 12:10 minutes a quei stau Invisible Touch con Genesis.
1: Authentic regional.
0: De pica ella a dusons, conta ella, anciata ella naturalmein con canzuns de fons. A lui ella zucu ida sola duscia, a trenau se a vusch, a quera si un prim scenari, si un prim palc. Lupitart, stada, sil palc per sia famiglia, per quai era siu publicum. En sa combrat lava ella meins wart, Paulino Adclà, ade Linard Bardil. Canta musica e la grande fascinazione e passione da Arina Nuotclà de Sent. Ella ha usato 16 anni ed ella ha svil ad ampli siu grande vis sin quella è venuta a scuola, nominata mai di pubblicare in prima canzone de pop. Anna Caprez.
2: Il sommi da Arina Nuotclà ha sviluppato gli ultimi anni pass per pass, o as può essere dir nota per nota.
3: Could you leave me? You're the only person I've ever liked.
2: La giovane de Sent an empessa via realiser sia prüm song da pop registro ed accessibel per üne minciuna. Un moment commovent per ella.
4: Also, è chat fisch bello che ed es squalch nuov, perché già era una mamma fat e ho sono scopa era un po' agitata, ci ci può capitare. Eh?
2: La canzone pubblicata su un più channels di musica ha nome We Were Almost There, di mena, nus derens botlo.
4: In quella strada veramente da un amore che non è sviluppata, che c'è il leva o la messa avanti. E è piuttosto triste, ma in genere c'è quella, quella è scognuta in per differenti situazioni. E mia fantasia e also quelle sono un po' maggiore.
2: Maggiò, fatto il mix finale per la registrazione del song, ha Misha Weiss in suo studio a Sent un lavoro che l'ha fatto per promuovere giovani talenti scuarina not clà. Il primo passo è di meno fatto. La passione per la musica, quella ha cominciato per Ari, scuce l'artista nomna, già da piccina.
4: Ho cominciato a cantare, fitch piccina. Con mia famiglia. Allora sono da due anni a coro di fanti, qua era Craia Scolina. E allora in seconda classe ho cominciato a ore di canto e da spilare venne ore di canto. Scrivo musica e scrivo canzoni.
2: Il text e le melodie per le canzoni, quelle le vengono a dimenticare in tutte le situazioni possibili se il mince di Arina Nuotclà. Importante sia semplicemente da notare di una tutta.
4: Adesso è nuovo scritto su in Vlida, ma mi c'è tanto, viene l'ora scuola un'altra idea e l'ora viene al snuff.
2: Grazie a sue opere musicali che la sviluppa e compone ad una d'erciò, si può pensare in miele al futuro e senza mgir.
4: I fiss schon cool, da in ea da poter essere forse un po' più un grande star e forse arrivare in clur con mia musica, ma alles stüre ihr intorno al mondo e la ihr far musica e ne bestar di una lista slö.
2: Il più gent viaggia Arina Nuotclà a Londra, una città che l'ha già vis e di nuoce arriva tutto nor e rende un pass più event. Forza.
4: Forza in passo mis no realistics. Sco ne ad a collaborar con artisti più grandi, also internazionals, con Billie Eilish. Forza Eminem.
2: O forza, semplicemente scu Ari, con Rish Sengedinaises e lingua materna rumencia, ci scrive in inglese e na in rumencia.
4: Scrivere canzoni in rumencia è più grave per me, perché c'è adesso la mia lingua materna, ma il plezzo per parlare più lungo scu per esempio l'inglese e allora è difficile scrivere per rime.
2: Con canzoni inglesi, prevede Arina Nuotclà di dire prossimamente una EP di mena una collezione di aver 8 fin 10 songs. Squitch non si fece ella però. Aggiunge la sentindra, sapendo che il tempo libero per scrivere e compondere melodie sarà più scarso. Arina Nuotclà non è giusto come un suo frasco il gersonedi da coiffeuse a Sameden.

Quando io savo quella da Ari, non svenno di sempre, ma single col titolo We Were Almost There. Sincera mein, scha Ari ha le ambizioni del siemi da arriva leu, scha per esempio collaborar con Billie Eilish nie con Eminem alla biala compagnia, scha lui due ella fa a viversi o siemi. A nus di vigiana della naturalmente tutto bien, con quella voce ha ella veramente potenziale. Ed è si un prendisadi da coiffeuse, ella fosse in casa l'bullam prima, coiffeuse che diventa in star. Dolly Parton. Rock also star the country. Rod Stewart. Ade, la Beatrice Egli. Alette talainus osa. Toi toi toi adari.

0: E con quella bella daccia da Bryan Adams è venuto lo studio di mesa.
1: La sgratula zins. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Yeah, bica vos vais cantare in radio o al quai moment. Când la parte înceva la fiaștă d'aniversari, probabil cool dessert, per jubilares e jubilares, speranță goștă-l bain a dei dulci avonde. Miu nom Gabi de Gonde, bain veni. Aprotz ils och dil zoch, als och duast, vai nostro veniu gratulazions per dus jubilars. Agliem prem ai agli Andreas Goldschmidt de Lyon. El es esenzi alla casa San Martin a Tron, a nus vens reveniu ina gratulazion per el. Ca stati scret per vus, Andreas, oz festivesse al jubilar Goldschmidt Andreas de Lyon, sius si son tavel, anniversari. Il concussedens, le concussedentes e tutto il personale la maina casa della casa San Martin, nus tots di vigine vus, buona sanedat, contentiencia, tot bien piglia veni a biabia las ures e la casa San Martin. In a biala fiasta de natalezi ad insomma tot il bien. Je, a nus completain quellas gratulazions per vus, Andreas Goldschmidt, cun in titel de Kant. Nus udin al cor viril cantitulanda de Lyon, cu la canzun Amicezia, a je vigeina vus naturalmein in bidi de fiasta.

Ecco che è stato il Matteo col Boc Camoch, musica che nous vain udiu pel natalezzi de Pauli Steger de Musteca 66 ans. La prossima gratulazione va a Lavin, no che nous stiamo gratulare ad Andri Cuorat. Per voi, Andri Cuorat, per via si attontava l'anniversario, ve nous sorvignu due gratulazioni, sinina state scritte. Eut at javija mes frar tot il bun per sei setantaval anniversari. Fich buna sandà in giuacia el combatta ad una d'arcè. Ciar saluts da Mattias. A sila seconda gratulazion per vus, Andri Cuora, d'astio leger, ciar bab, ciar bazzegner, Andri, nola ingratulà a tai da tot cor per tei setantaval anniversari e javija in blera sandà e fortuna. No ad vain fich cugent, un bel di de feista con tot la braiada javija in tia duona seraina, tias figlias, Mengia Maria, Analeta e Nutala, Ladina e tias abeadias, Daria e Nina. E per runda ils javirs da buona sandandat e grande fortuna a vostra famiglia javirau di Oberkrainer kommen in Schottisch dils Frenzlis. Sincera gratulazione a vos, Andri Cuorat, e tutto il bien.

0: Quest'au die Oberkrainer kommen in Schottisch, daus dils Frenzlis de Tschlin Musica per gratular ad André Kurat de Lavin, che sa festival oz siu ocion si attontava l'anniversari. Sincera gratulazione ad in bidi de fiasta.
1: Quai zivo,
0: Nan. Ups, osa del scapaus. A nos venientir nosa scadiola, marain a cica nos a centrometer ocela, en mince cas l'emission de Natalia Weber a la Barblina da Canal. Gratulau a sia vigina Yvonne Andri per siu anniversari.
1: Qua è vivo un Andri e quella complice o c'è 65 l'anniversario. L'est la gratulare già vuxbe il meldas e s'andà fortuna e c'è nul podain a mo bleras uras a santare sembl in compagnia.
0: Sincera gratulazione pia è ad Yvonne Andri che complanesce oggi si sont chun aval in bi di de fiesta e adela a gleiti compara lu la la scadiola en sia scaffa de brevs.
2: La copina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch
0: Gie, a scuola senter alla fine delle gratulazioni straginus la sort e regalain due entradas libres pil bogno engiadina pia telefonai, gratulai figiai una pinche sorpresa per quei che ascia va quella persona automaticamente e la concorrenza per gudinia quelle due entradas libres pil bogno engiadina. Nostro numero di telefono per vos auguris con musica 0800 2130 se vos leis più bien termetternus in messaggi WhatsApp e els van in concorrenza alla numero 0789 2 Cien 7

0: Roland Kaiser che vegnu propi fech famus con quella canzone de Santa Maria in cover de Oliver Onions. Perché la canzone originale era ach nemmein in una canzone in italian. Exact. Biars diese dons in Vergai, ose sei als och duas del 2026, il jai 12 minuti de bon lina ed jau astel da ben vegni ad la Anna Mendia Priuli de Ardez. Allegra d'una Anna Mendia.
1: Allegra manch.
0: Vos auguris van vieti de tier, ne vi?
1: Hai besur la via via. Io pro Ivon Andri, iel gratulesch de to cor, ja vus tot il bun, i ce non rimain lura spera via, mo. Ei mesom.
0: Grandius.
1: Ja vus un bel di, lura dain am una bella talocata.
0: Eba. Ja, vai, ja, nus van cinciau de vos las cuilisas, gofi genus osa transparenta na mengia. Barblina da canal ha ja telefonau per la cupina, ne vi?
1: Hai.
0: Quoi super. Osa, vus an tu pai suenter? Sur via Viter Ivon Andri per far in viva con ella.
1: Hai, quoi faina.
0: In una stupenda compagnia, ha?
1: Ah, quoi vini sempre buono.
0: Es es bus lulles tipes che beiben un premio il Miguel Vin, ni vi mai direct il caffè alla torta, a lupir pitart il Miguel Vin.
1: Ma qua dipende to che c'è Ivon a pronto.
0: Se cosa janter volesse essere in pinche mosche per essere d'Ardezzo center mendi. Vinci hier flot. Il è de gude, il è de gude. Dona na mendia, figlia in flot center mendi con vostra vicina jubilare. A nu sta lein il comune in silenzi, las lodolas vais vos de vijau. Stai bain, dona na mendia, priuli.
1: Grazie a te.
0: Tocca in alta di, adia.

0: Il comün in silenzi, las lodolas. Anna Mengia Priuli de Dardezza gratulava sia vigina Yvonne Andri, che complanesce ozio si sonta ciunaval, ma dema main a Dardez. E dal telefono, astia osa fa ben vegni ad una Anursi Shorta, che telefonesce nus de Ramos, allegra d'un Anursi. Allo? Ossa, cao vai o vus, don Anursi aveva notte smaccao quei button. Ai. Allora, chi la es vus trometter vos auguris?
1: Ella es trometter alla figlia, Anna Mengia, la nostra figlia Anna Mengia, che ho complisce 32 anni. Ella es maridetta e do trais i fenzi stima samurezzan.
0: C'è già visione della persona on the vita?
1: Ma tutto il buono andai di una buona fortuna.
0: Da Ramoso sono morezzi e tutti non integviati? Oggi si vede?
1: No, oggi non si vede. È un affare col fine e adesso sono stata pulita.
0: Ah, Emma, mincin a da fa a checa. Oz, was ist vos bo, aber ja supponen kann ein Mensch, wenn wir sehr gut tot ei facial fein, facile dusche, wenn ihr facci in viva.
1: Hi.
0: Eba. Pleti. Grandios. Allora, vos a untermeter vos auguri se la vin.
1: Hi, elle se mo untermeter tot il bun e sandai fortuna d'andri cuore. Che vanno più in contatto con ciò che vengono la bescia in televinuazza.
0: Andri Corat Aoz, sia tonta. Anursi Shorta, vous avez divisato in una canzone da Traufer. Io spero che quella mondi a bain a prauton per vostra figlia Anna Mengesco e per Andri Corat. Io diviso la vus Aoz in una buona sonda, ben ruaus con tutta la lavora e a fin. Ad un fin in autregada. Addio, don Anursi.
1: Grazie. Grazie, pitch.
0: Stai bene, addio.
1: Bye.

Traufer quest'au con Alpzeit. Al gibisch de musica da Anursi Shorta, ella ha gratulau sia figlia Anna Mendia, cauz 32 ans, ed in quei moment è ad Andri Curat da Lavin, che cumplanescia oz siu 70 anniversari. A Tirnus vai vina von con musica, ad io spero che vus vegis a un anzaneo in a giubilare, in giubilar, al qual vus leis ex nom a un gratulà a divisa tutto il bien. Nostro numero di telefono è 0800 20 21 30 per divisa in titolo di musica a gratulà con vos. Pi personal spleiz. Lu 0789 200 7807 vus leis tramettere in messaggi WhatsApp.

0: miss you. Wusstet leis RTR, lura de las gratulaziuns, il jai Lina Atschun, a Schabus weiss oz buche fa. Leis buia la badi, leis buia vienda, leis bui sperin lag, apudis e bui memeli unge pai, schalokus il jai nus avus al Städtli fest. A Jon las gassas, da Jon quellas sempleinen questa fin diamna, ai porge in pluna stanz, buonas causas, buonas tratjas, ed è il stande RTR, bi amiez, al Mercau de Lyon, am Fleisvus e nies stand RTR cun nossas charmantes damas del Marketing. Ai vala en minche casle peine, de disperes vi, ci sa forse gudignais e in bi premi.
1: Il Städtli Fest a Lyon, l'inscunter de la Surselva. Tranter divers stands da fiera e tendes da festa c'è tais vus era RTR cun la microlotta e dine progide per pitchen e grund. Il Städtli Fest, il zet da doge da wust a Lyon.
0: Exakt, mai speres vi dai in a peterlada a tir RTR da tia dina zitjoi per fa curturiala. No loch chien, ven ven chun 30 per gratula a vossa jubilara ni a vies jubilar con in titel de musica, per che bu e con in titel che fa in tic pial glina ni sveglie in tic emozions. No loch chien, ven ven chun 30 per gratula a nostalain Alice e moi.

0: RTR Lina, 9 minutes a nos vem per vus ina comunicazion de traffic ad il jede fa attenzion.
1: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13, quella ai bloccada dentro Panadoz e Rota Bruna, e nomis duas direcziuns, la ragion ai in accident, ai trova forza pazienza, vigni bain a destinazione.

0: Halunca, e quest'au cun... Quella vusch finetta astins strusch discurrer suren Luftschlötzer im Korridor venus ja studiu. A nus continuain cun gratulaziuns al telefon vai osa John Luzzi che telefonesce a nus sidel cantun Turicchia Tagals Wangen. Buonasera beim Vegni, John Luzzi.
1: Buonasera, buonasera.
0: Vus leis trametter salitze d'auguris.
1: Ei, eles trametter bler salitze a Philipp Schaller, qui è il figlio della mia patinaria, che è già tutto il buon, Sandà e Fortuna, Adel e da tutta la famiglia, e sperando di avere il buon bot.
0: Philipp Schaller, oggi si è 41 anni, e è il forzino di quelli che è il turismo oggi, via mezz la street parade.
1: Ma noi siamo già là, qua è clair. No, noi siamo due svegliati. Noi siamo massa giorno, noi hanno il nostro di ora a mangiare in bocca il cucco.
0: Ah, vuoi essere giù, no? Se forse me mi è caule, forse me mi è biagliaute la capitale.
1: Hai preciso.
0: John Luzzi, vuoi essere già un hels bels per el, per Philipp Schaller?
1: Hai.
0: In Valencia di a vos a Tagals Wangen, Budien in Autredi, Puspai John Luzzi.
1: Ehi, qua fine. Grazie, Fitch.
0: Stai bene, addio.
1: Ciao, ciao.

musica per Philipp Schaller, vegniu giavischau oz da Turic, da Gian Luzzi, che ha telefonato a nos del canton Turic. Cordiala gratulazione pia e a Philipp Schaller, tut mo bien. Il è ben vergau, Lina, vustat leis RTR, quacau il de vos appell per vos auguris, se vus leis telefonat, telefonai os, no loccien, ben 26. No lo cien, vein venc cun 30, ni 079-200-70-07 per fa vos auguris con in titel de musica. Jau ai plige a center, vai nus sa capesce de tre la sorte, ma ra neo che nus a cien tremetre las entradas libres per i a fa bogn el bogn in giadina.

0: Nothing holding me down. Quel che ist auch als Pegasus. Jelina, a 23 Minuten. So, quel fosse schon stau delles Gratulations de dots ils och duest. Sincere Gratulationen wuss tot zu tot, dass ge weiss ots wie es die de Fiesta, so weiss die ständig quei die de Fiesta, token de mauna sera a gude propi vossa Fiesta d'anniversari. E io weiss c'è il natural ma in tre le sort, dentro tut quels e quelles ge an ots Fiesta. Io prendo l'occau in sedalin. Cau vai ho scritto il nome da Anna Mengia Shorta. Che state sono i Murezzi, dim lei. E la 32 anni, si è mamma a gratulare, di vivere tutto il bene. E ella tramata in us, l'Anna Mengia tramata in us a scuola, a gode in di de wellness. Con quelle due entrate libere, di vivere in della bia bia plage. E da voi tutti e tutti che voi siete, buona la fortuna, forse gertegge lo demaun a Zici che s'allegra e sin quelle due entrate libere. Demaun lo vainus lo è il concert Singevis, lo regalainus Flores, a cui scoadina dentro les Indis a les Dodis. Qua fosse stau de mai pil moment, io son lupo speccau per vus questa sera dentro la stuna, la sisco ja nom Actualitat e Sport. Gabi de Gonda gevisa a vus osa in Balezia sentra mezz dice, neu a l'ombrive tut pacific, a gude quella sonda. Stai bain e tocan pitart.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las maseras contra ils murettis vengan prolungidas, quai decis in adrecire en il Valais. E, all'ai da garda in l'Italia, an 200 personas stui venir evacuadas, quai per vidi in gron incendi da Guaut. Quai in dus dals temas, oce las duas, al microfone Live Gadouf. Buonasera. La drecira de mesiras repressivas del Chantun Valais ha prolungat les mesiras contra Jacques e Jessica Moretti, quai in connex con l'incendi desastrus de Cramontana. Les mesiras valen de nou fin il 9 d'octobre, a confirmar la procura pública, sin domanda de l'agentura de novitats, Kisten STA. Trantra auter nadascia il PR Bec pandunar la Svizra e stoppias annunciar mince diter in post da polizia. Ils Morettis aien dentant pretendi che questas masiras duem venir schlucadas. Konkret velen els moplis duers annunciar per video ter la polizia per Bec duerir mince diter il post. La decisione in chausa saia anc pendenta. In Svizzera diventa la mancanza da scolastas e scolasts pli picna e plirs chantunz. Uscia annuncia il chantun Turic actual main nagina mancanza da personas d'instruzion. E Basilia Champagna abe pli mezzo scebleras plazas libras sco anca avanti non. Ma l'Union Tachala da scolastas e scolasts Svizzera resta precauta. La mancanza resta una sfida strutturale. Scuole stoppiano vinavante engagare persone senza diploma di istruzione ed in settori specializzati, scuola pedagogia curativa, resta la situazione tendita. Oggi, entro mezzodì, a Turic comincia la Street Parade. La città specie 100.000 partecipanti e partecipanti. La 33esima Street Parade è con cui la più grande parte del techno del mondo. L'anno passato il numero di visitatori e visitatori veniva stimato in 800.000. Il Chaut, gli organizzatori appellano da Baivra Vondawa e da far pausa in la Sumbriva. Per vedere un gran incendio da Guaut all'Aida Garda in Italia, e in passa 200 persone venite evacuate. Tenor il pompier stalianz furiesce il fieu sin il territorio da Tignale e il vest dall'Ai. Il fieu crege da Pier Saira e sa da rasare a Santa Main durante la notte. Avions da stizzare helicopter saien in azione, finus anche senza success. L'Italia patesce da pi emnas di una onda da cialira con temperature da passa 40 gradi.
0: La meteo.
1: Ot stati per gronda part su leil, durante il dì si forman incins nivels da cumulus. In Engiadina Bassa ed in la Val Müstair, poi local ma in venir blec. La temperatura maximale è 30-24 gradi in Engiadinotta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch e la via Tranter Panaduz e Rotabruna attualmente serrata in oma duas direzioni, la ragione è in accident. E in conseguenza dati colonne sin la via Chantunala Tranter Rotabruna e Panaduz, sco sin la Tredisch Tranter Tuseon e Rotabruna in direzione nord.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Uns cubridas hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: All'Aida Garda in l'Italia han 200 persone stui venire evacuate, quai per vidin incendi de Gwaut. E a Turiccia comincia la Street Parade, la città specie 100.000 partecipantes e participants. Quai in dus dals temas sozza las trais al microfone Live Caduff. Buonasera. Per vedere un grande incendio di Gwaut all'Aida Garda in l'Italia e in passa 200 persone venite evacuate. Da noi il pompiers italiani fuoriesce il fieu in il territorio da Tignale e nel vest dell'Ai. Il fieu che regge già da più ieri sera e si è rasato santamai durante la notte. Avions da stizzare e helicopter sono in azione fino anche senza successo. L'Italia patesce da più emnas di una onda da cialira con temperature da passa 40 gradi. In la Bulgaria e Ozan da Meun una drona entrata in il spazio d'aria ed esplodita. Qua comincia il chef della regenza bulgara su entrina sesida dal Consiglio di Sicurezza Nazionale. L'incidente capita giusto al confine con la Romania. Tenor il chef della regenza e la drona esplodita da tir di una pipeline da gas. In aia da Naginstons ublesats. Equipas della polizia da confin della Bulgaria e dal Ministeri de Defensiun saien actual main vit guardar da nunder che la drona è venida, ha detto il chef della regenza Vinavant. Il Senat american ha confermato Todd Blanche co nov minister da giustia. Il è sta knapp con ciuncanta conter 49 vuschs. Or davant ai da dubis che Blanche sei adatta per quest post, quai tanz dals Demokrats sco er dals Republikans. Blanche è plibaut sta l'advocat da Donald Trump. Dapi l'avrella Blanche manà il Ministeri da giustia sco manà der commissarik. Avante el sta viceminister da giustia. A Turiccia comincia la Street Parade. La città specie puspe 100.000 partecipantes e participants. La 33esava Street Parade è con quai la più grande parte del techno del mondo. L'an passato il numero di visitatori e visitatras veniva stimato in 800.000. Sointe la taccia sin il Christopher Street Day a Berlino, avanto a Semnas e le forze di sicurezza più alertas questa fin d'aimna. Tenor la polizia della città di Turic ha un instant router se gira la ruta della Street Parade con barriere per impedire che un'auto possa acciarare in la folla degli aut.
0: La meteo.
1: Oggi tanti per grande parte sulle il, durante il dis formano incinti nivels de cumulus. E in Lengiadina Bassa ed in la Val Müstair poi local ma in venir blech. La temperatura maximale è 24 gradi in Lengiadinotta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 è la via tranter Panaduzza e Rota Bruna puspe aperta su inter l'accident i dati tentanti colonnas ossia esi da quintar con in tempo da specia da 40 minuti tranter Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR, lo che la musica è da casa.

0: musica per Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats de RTR.
1: A Turin c'è puspe tut che sauta alla Street Parade, grand tema ed edant era la segertat. E in la Bulgaria è una drona entrata in il spazio d'aria ed esplodita. Da nunder che quella è venita neanche pech clear. Quando usta il tema, sozza la squatter al microfono Live Caduff. Buonasera. A Turicia otta mezzdì comincia la Street Parade. La città specia 100.000 partecipantes e partecipants. La 33ª Street Parade è con quai la più grande parte da techno del mondo. L'an passato il numero di visitatori e visitatras veni stimato in 800.000. Sontra la taccia sen il Christopher Street Day a Berlin avant 2 semnas en las forzas de segertat pli alertas questa fin demna. Tenor la polizia de la citat de Turich a en instrantar auter segera la ruta de la Street Parade cun barrieras per impedir qu'in auto possa charar en la folla de lieut. In Germania amplir Bundesländer aboli il scumon da charar la domenica per camions. La ragione è il bas livell de l'aua del Rhein. Quel impedesce il transport da raubas in il flum. Già questa fin demna dascian camions charar la domenica. Uscia venia garantì che las cedainas da furnizion venian mantenidas, scriven las autoritats. Autors Bundesländer criticescian questa mesira dentanz. Da pli camions la fin demna ci aggiungen da pli colonnas durante il tempo da viadi da vacanzas, vitier dete già us me mia paux manischunz e manischunzas da camions del minister da traffic da Sachsen-Anhalt. In la Bulgaria è ozzonda meun una drona entrata nel spazio d'aria ed esplodita. Qua ha comunicato il chef della reggenza bulgara su entrina sesita dal Cusel de Segerezza Nazionale. L'incidente capita giusto al confine con la Rumenia. Tenor il chef della reggenza e la drona esplodita da tir di una pipeline da gas. In Ayadana Ginstons u blessats. Equipas dalla polizia da confin dalla Bulgaria e dal Ministeri de Defensiun sain actual main vit guardar da nunder che la drona è venida, ha dice il chef dalla regenza Vinavant. Il Senato americano ha confermato Todd Blanche co nov minister de giustizia. Gli è sta knapp con ciuncanta contro 49 fuschs. Or davanti ai da dubis che Blanche sei sta adatta per quest post, quai tanz dals Demokrats sco er dals Republikans. Blanche è pli baut sta l'advocat da Donald Trump. Da pil avril è a el manà il Ministeri da Giustia sco manà der Kommissarik, avante el sta Vizeminister da Giustia.
0: La meteo.
1: Da mern avant mezzdì dati vien avant spler su leil, il suentre mezzdì e la saira dati de pli nivels. Local main poi blovri in zic. I resta ciaut, cuira dati da meun fina 34 graz, a vrin fina 29 graz ed a scuol fina 30 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 sta gnesce il traffic tranta Rotabruna e Rehanau in direzione cuira e li ad acquintar con mesura da pli temp da viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suento mes di der RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: A Turice puspe tut che sauta alla Street Parade, grand tema edendant era la segertat. E in la Bulgaria è una drona entrata ed il spazi d'aria ed esplodita quai da tir di una pipeline da gas. E Laura, tamè andati puspe bler su leil, single su radis e impossibles. Jeles Cun al microfono a Liebe Caduff. Buonasera. A Turice aiozz da mezzdì comenzà la Street Parade. La città specia 100.000 participantas e participants. La 33esavla Street Parade è con quai la pli gronda parti da techno dal mun. L'on passà il dumber de visitaders e visitadras veni stimas in 800.000. Suenter la taccia sin il Christopher Street Day a Berlin avans duas emnas en las forzas da segertats pli alertas questa fin d'emna. Tenor la polizia della città di Turic ha in instrantar auter segerà la ruta della street parade con barrieras per impedir che un auto possa acciarar in la folla degli aut. In Germania amplirs Bundesländer abolì il scomondo acciarar per camions la domenica. La ragione è il basso livello dell'acqua del Rhein, quel impedisce il trasporto da roba sin il flum. Già questa fin d'emna d'ascian camions ciarar la domenica in trais Bundesländer. Quai per garantir las cedainas da furnizion, scriven las autoritats. Autors Bundesländer criticescen questa mesira. Da pli camions la fin d'emna ciajunian da pli colonnas durant il temp de vacanzas, vitier decia già us memia paux manischunz e manischunzas. A Paris, in Francia, è da pi oz obbligatoric da portar una ciappellina ed una vesta da segerezza per persunas che van con e-trottinets. Las autoritats argumentescen questa mesira con il dumber d'accidents con e-trottinets. Quella sia augmentata marcanta main. Con sunt la notte di ablers accidents per vide la schletta visibilitats. Tenor la polizia ston in squintar con una multa schins na satenia becivit lunder. In la Bulgaria è ozzonda meun una drona entrata in il spazi d'aria ed è esplodita. Quai a comunicà il chef della regenza so entri in esesida dal Cusel de Segerezza Nacional. L'incidente è capita giusto al confin con la Rumenia. La drona sei esplodita da tir di una pipeline da gas. In aia da na ginstons u blessats. Tenor in primas analisas pudessi esser stata in una drona dall'Ucraina, scrive il Ministeri de Defensiun, in adetia dentant na gin motiv da supponer che l'incidente sia sta intenzionà. In una convegna tra l'Iran e l'Oman doi puspe possibilitar il traffic da naf in la via da Hormuz. Da pi incins dis ein umdat oma duas varts, kin saia curt avanti in una convegna. Us ven la convegna mesa in domanda so entri in attaccia sin in una naf. La naf da Societat de Petroli Statale dat Abu Dhabi sei venida tucciada di una racchetta in la via da Hormuz, ozzendameun, a comunicia l'agentura da novitats statale. In aia dana gins plessats. Cica sa età la racchetta neanc pech clear. E tra una novità del beach volleyball, las svizzeras Nina Brunner e Tania Hüberli han contangi il mezz final del turnier Elite 16 a Hamburg. Elas han guadagnà il geo contra las canadaisas Melissa Humana Parades e Brandy Wilkerson con 27 e 15. En il mezzfinal fronten elles us in l'Italia u la Germania.
0: La meteo.
1: La mèn avant mezzdì dati vin avant spler su leil, il so entre mezzdì e la saira dati in zic de pli divels. Local main poi plover in zic. I resta vin avant chauts, a quira dati da mèn fin a 34 grads, a vrin fin a 29 grads e da scuol fin a 30 grads. L'autremna va in avanz con bler soleil e temperature altas per part dati in un lauter uradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis, da knesce il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, e da quintar con mesura da pli temp da viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ja, da quellas uras ein als Radun schon konnte Jugadurs e Jugadurs puspei wieder se prepara. Da was elas garderobes, da was les kulisses, sper ils mirs de la claustra. Da musste. Hier sera stata la premiera del Duca Liber 1799, la rivolta della Cadì. Avon rigeva in una certa tensione de vos las culisses.
3: Se bucli chinaus, also avon era opina rus, aber io un po' vel da bucli trattiamo e mi fai di Londra, lo vai schon.
4: Ja, in tegna rus, so du schon.
5: Io avevo lanciato in tegna rus, o se bucli si fai, ma te venne lo pus per cura, avon che inceiva, a bel momento vai.
2: Lanciate le presentazioni in Dada, RTR ha per voi una reportage, al microfono per voi tocca la Sis Gabi De Gonda, in a Biala buonasera, godi vina vona al soleil alle buone temperature.
0: RTR, informativo e divertente.

0: Ustad leis RTR. I es tschun ad endisch minutes. La claustra ei en flommas, ei dat genif umfrendes, animals numerus begeits arden elles flommas. Il Melianovcin, il Meliasiacin avont nova stau in on fatal pel grijun ad e per la cadi. La Francia e l'Austria cu las truppas aliadas han combattiu e la cadi. Na vendel Meliasiacin avont nova als indigens fac revolta encunter als franzos. In parte storia, vien presentada el giuc liber a Mustè. Il è bunament dus ans che l'Union de Teater d'Intervals ha vid metter en pai questa ovra. Perché tot funzioni, cuoren persunas de pezza cantun de vosles culisses. Milena Bassin, con una intervista, ni meglio dic, con una reportage, de vart quel teater el liber, in ega da dintec in autra optica.
1: Un paar Personen tieren ein Lur Kostüms, otters montaschen Lur Pitchens Mikrofons per la Buccia e duas Treis chanten züns Chabels e das laschen dir Sübelet. I wainche duas Ures finter la Premiere del Deutsch 1799 Revolta e la Cadi.
2: Se buplischinausch, also wann er opinervus, aber ich habe probel de buplischame me fit wie Londra, lu weisch schon.
3: In tic nervosa, in tic scena buona tensione, cos' ha de vittir, senza fossi zu co prendessin si jebu vir meine serius, de leo, no, ja, in tic nervosa, son du schon.
4: Ich wäre will entschatten, tic nervos, also buplische fit, ma te venje lu pusch bekorde, wann kind scheuwe, aber im Moment war ich.
1: Livia Soler, bisera con ses duas mems, Pinels e Spangas de Chavels, chels bot 50 actors et actures, venten habitantes e sudos del desdocevel centiner.
5: Also, e vim mezzi perrückes, e vim fa frisures, tfaiti apuden, schminkau, tic de tot.
1: L'atmosfera e la garderoba es calma, perché chels un buoni l'urari. Suatwart sul la tribuna e il stand de mangier per la clostra riva la liet. Sul palc venen enche fa dels ultims tests de tun e curce que vo liber pel public continuesce la lavur de vos les culisses. Per exempel sul pitchen flatsch pro de vos la tribuna. Losch petten duas chevals in lur entreda. Lur possessura Irene Geiger prova de rester calma. Els hem già exercitò 10 volte il Deutsch de Theater con i Chavals.
6: Die Ross müssen den Reiter gut mögen und kennen. Und eben Personen nebendran. Darum bin ich als Besitzerin jetzt halt auch verkleidet und laufe kurz mit. Und die Kollegin, die mir immer hilft mit der Ross, ist eine französische Soldatin. Und die läuft mit dem Schimmel neben dem General mit. Und so haben die Vertrauen zu uns und ich arbeite auch noch ein bisschen mit Guzzeli.
1: Ella sei però nervosa. In una sapcia me scuccia els chavals reagischen in due diverse situazioni. Calm es que per intend su ad la clostra in una piccina tenda in una cel sudos francese es preparen e spetten. Per part ve indrizzo il costume utre no una scena in duas.
7: Die mit den Tonschen sie traja da un nova spinche mit da da sonst. Grazie la premiere a quei venustüne ga da un ra ca quei mondi lo proprio al toc.
1: Er Livia Soleris co con una tasche con ent belet per ückes ci venen druvedes per zieva e per fortuna er con tacerul.
8: Ah, ja, è una bellezza prima si me cappellina. Adesso è la prima azione che hai tu stai, che tu stai, è quella cappellina rotentec, alla prima sciolata di un plau. Lasci se prendere insieme un tec.
9: È un provo di schlidiare il problema che vanno.
8: Si festa chantane, eh?
9: Io credo.
1: Si aveva un quarto in capo ed un'azione di reparare il cappè del capitano Claude della compagnia da Matz, ma qui in avanti cucina un fisto in guata. Il prossimo ci viene è David Flepp. Ella svein a mudere più se svolte, perché ce l'ho due ruoli il teatro, padre e commissari.
10: Il collier, non so che sono noi, se non ti vedo. Mi entrenavo in te quels griffs, che sono tre o quattro, che vengono tra l'altro, mesi d'ontro, che sono un po' in leo, bolle sciavini si hectica,
11: che la figura che ben suenter sei vignò di una rosa e vledat.
1: In mezzo il teatro curciò lui la battaglia de Cons va a tua gvelt. Così sul palco va in saietto, su parte vos le culisses e in tuoz da muder un polur costume. Monter fasces plein sens, ist tuir gvelt.
12: Es ist un po hektik.
13: Ja, indik, marsch ist schon aus.
12: Es ist die Blasai, Jossa. Wir wären mir in fit, fit serius.
1: Quatter pers öls observen di un'altra perspectiva con tutta concentrazion c'è ci capite sul palc. In un container da tecnica sur la tribuna da spectatours c'enta Jeanette Venzin e trais collegas. Els sun responsables per les grafiques, per la luce e pel tun.
14: A dita l'els, els Santiago Romonch. E lui sta in un massaggio, noi che non essen, e magari hai forse può dire il testo con stato forse può dire preciso, con quel che non sai scrivere.
15: E funziona quel compliance? Nico, funziona la comunicazione?
14: Magari compliance, magari donio in. Avevo molto.
1: Con un vain di scrivere, Mincione si focussò sul snufs e sul svisurs da venze. Der minche persona ci des sul palc stunir activo il microfon ed erder cio deactivo scelavo da vos les culisses. Cun funx sun les personas da vos les culisses in contact. Id es una lavoruna ci capita mem in mem per cel teater o effet. E scucci pera, es quel team sul palc e da vos les culisses del touch 1799 rivolte l'HD grattagio ter la premiera.
0: Applaus. Questa è una reportage davanti la travage de vos les coulisses de 1799 rivolta e la cadì. Milena Bassin con una reportage coi ai a coi pulzescia in tic avon la presentazione. Milena, allo estiau, Cesar, a godè in moment de quella premiera ad un cuort momento dinoslu al resun. Resun scella arimnau de visitadres e visitadres quello gist zu enter zu constacts musica.

0: Vusat leis RTR las tun a 22 aisi. Nus venu diu avon curt moment la reportage da Milena Bassin ca realizau quella avon e durant l'emprema mesedat de la premiera. La seconda mesedat a ella lue astiau gude am ratir. Ujara, amur, tristezia, drama, forza d'unitat. Al teatro liber, Melia Siace 99, rivolta e l'Acadì, avvicina a spettatures ed a spettaturs alla storia della regione. L'antira inscenazione ha impressionato al pubblico.
1: A questo ho fatto, se c'è speciale, mai vi si c'è soio. Super. Historia per un po' spai rinnovare, mezzo in funzione. Quelle cose che fanno già impressione.
2: Interessante, io sono da Mustè, davanti ho studiato in Tecla Historia, aber els han fatto quei fatti interessanti.
3: Il tocco è stato fatto, la plagio di me, stavo in Tecla, stavo, se volevo che veniva tutto, ma poi naso positivo.
4: In teatro che in verità, also in storia che sta negato, in biala causa. Quei è figli greve da mettere in tuen, a cavo ne faccio quei è un grandios.
0: Resuns positivs al teatro historic è liber la Melisiace 99 rivolta e l'Acadì vengono presentati spliras gades. Quest meins Adina spela claustra de Mustè. De pli termins am fleis vos la pagina d'intervals.ch ni esot calendar.ch. A per visitaders e visitadres del Duca Liber cuseglien als organisaturs de Fadiever, dils percadis de las pendiculares, si som al vich lau einels percadis e gratuits, ilia numnada main organisau in bus de transport, tocan giu al vich de Mustè a lucul Duca Finius, puspai an avos, tocan tils percadis de las pendiculares. A chavus veis eschon biliets ni quintais i amaraco spitacal, divisainus da RTR Naturalmein, schon ossa, bien divertiment.

0: Ecco che è stato. Musica romantica con Rezia e Asa. Vostet leis RTR gli staules tun a mesa. Proposta sparoz i en sortida venuscau a wunda. Rock Sedrun, per exempel. Oz den trauter con Bibi Vaplan. Senton e... al multi-instrumentalista e multitalent Gianni Cianet.
1: Il Städtlifest a Lyon.
0: Che nous un conoscin da quella canzone che nous un conoscin schon da dich da al ste bo del Städtlifest mo bain da Gianni Cianet. El se presenta sco un prim al Rock Sedrun suenter su andalu Bibi Vaplan che nous udin ca con Colurio e Gianni Cianet che nous un conoscin e den trautre della canzone Ciel Blof. Suenter Gianni Cianet dati lu tunes in tec pi dirs e quels dell'engedina bassa nominata ma in culla band de rock Riet oz si la tribuna de Rock Sedrun e l'entrada a Rock Sedrun quella ai del tutto fac libra bia plege si som la valto iet con Rock Sedrun se vus ves proprio boce fa dati tutina aun la possevla dat da i al Städtlifest.
1: Il Städtlifest a Lyon, l'inscunter della Surselva. Tranter divers stands da fiera e tendes da festa c'è taisvus era erter con la microlotta e dina crugida per pitchen e grund. Il Städtlifest, il zetta doge da wust a Lyon.
0: Yeah, nossa microlotta de quella sura scava la forza survenio in tic caul a stui a sust, zot stet. Tanton sin cekin zasti on celegra questa sera aisi la band No Future, causeni cun nume nume nant.

0: Nummenant questa sera è la tenda del Städtli Fest a Lyon. Bustet leis RTR, iai vegn avon le sis, cunus discurin d'entrauter e de sport.
1: RTR, a puls del sport.
0: Tenez en vit

0: poi a Tujec. Nies reporter de sport Andreas Vialand ha fatto una visita.
1: Niente, canzemo anche io, hai una pulita voce, perché sto più a creare la bocca. Eh? Cari juniors, preziati genitori, amatori del Balapai, noi del comitato d'organizzazione, è un gran piacere che sei a Skewatt, tons. Wenn du Jan Vergau, der Bianonzius und wenn du Seatante Dusenonzius, quelle grüßen uns zum Fisch.
2: Tote Fans, den Tertschune, Sedi Jons, tot Fans, die Balapai e Tots, elle Madame Mondura, Sponsurada, en Kaulches e Trico Alf, en Pauschko in Grand Ensemble de Real Madrid.
1: Sie tue PB, que de vese, tonze Fans, kann schaffen, wie der Sport der Balapai, que fantastisch.
2: E fa con son pligé als clubs de la Cadi che hanno organizzato quei di da Balapai, il CB Tron Rabius, il CB Sadrun Mouchté e l'US Danis Tavanasa. So entri in court ben vegni del chef, il caude juniors de Tron Rabius, Roland Tschur, sei u liber. La finale in il Zafons vegni per da Balapai e Boppertat la Pleitz. Con ton Zafons ed Antoni in prim stau da fa differentes gruppes, tot tenor via decina.
3: Dario De Gonda, Elia Meissen, Jan Fluri, Jola Samina Staliano.
4: Vous êtes ce théâtre d'Estia, je vais vous prendre.
5: Grazie.
4: Nous venons à Thomas et Samuel. Vous êtes ce que l'Italia.
6: Alim Berter, Bigna Wittmer, Finn Berter.
2: Mincia gruppa lo souvenu in nom de dina nazion e de sadrun e perinaga e l'Italia stada presentada. Ils pilots sind Anton Quellstein, kein vini mess alla gruppa Spagna, i actual campion mundial.
1: L'idea de quel camp è che nos lessen vini de ricalcià e giocadors novs, pas clubs de la Cadì. I è clar che nos ven che ue bain in qualin che daten schon balla poi, ma che fa no, leu da rinforzar simplo in la plegeta, quels et quels che daten poi, uns prene schiamfo in la plegeta vid la balla poi. Perché il futuro sto nos vedi giocadors, so che vini questi clubs pins relativ strett da con equipe attive slo.
2: A Sedrun vegn musau in Paula base dil Balapai, quo de bien vegn trenaders da l'entire region che sa mes a disposizion per quei sinum nau fu fernadi.
1: Causas tecniches, sita penaltes, da pas, sunt date in pin turnier, sunt adianta, quei sche l'idea in te de da al spectrum so in tir. Giuc, also tol giuc de Balapai che hai un birman su in survestu de quei tot, ne?
2: E da Cossa Drun, fec simpel, ils tuiecins han una super infrastruttura d'Anton Beaumont.
1: Se Drun è stau, è discussione per la temperatura, non sbaglio che si capisce, forse 2, 3, 4 gradi in te. Pimi giovel che in giù viaggs, l'uco che non squintai in abba fantastica, l'infrastruttura che non sbaglio con quei center che è una super causa, non sbaglio il plaz grad da tir, qualche rebo da negligire in caso che non avessimo di uscire a tavola, ma non sbaglio la scuola relativa da tir, non sbaglio la riservata, quella che è la hala, io denke, plus la hala in scuola, che fosse stato possibile da manare a trada in dita a tavola.
2: Ma uscire a tavola, questo russo è ancora simple, e è un ulteriore di da bellezza in di perfect.
3: Giovens, vuoi essere biaga? E se anche tutti in schmoi? Un proiede dovrà al plaz. Vuoi stare sbiame e minzi in lauter?
7: Sei strenge? Che vuoi fare? Tocca a noi?
8: Dau pass?
9: C'è doppio pass, defender in tic, dau super tocca a noi.
1: Oh, è un po' strenge. Also, noi vengono a fare le forme di tenere il ball. E jetzt, per quelli che hanno il ball, è un strenge, non trasso il corso dentro il ball.
2: Vittir la calire che fa sua pulit. Ma alle 12, specie la pausa da mezzì, ad in stupendia età.
10: Paun con differenti salate e differenti sauce, pasta e due sorte sauce della pasta. Io creino le tomate di bolognese. Sono entrati un fritz, ciò io non animi auch. Ci bia salate che aveva un po' più salate da voi, adesso non erano tutti, so stai.
2: Di Pascal Albin camira che funziona un po' spel plaz da voi le culisse, perciò i dat lavur.
10: Che questo è più circa 20-30 che si dite, also non vengo auch. Bin auch dir, wenn es per cene vein, usa per gentà. Jo, che se veramente d'organizza una massa, ma non essere in poligo un comite, a dire minchin che fa. So il lavoro da un'intè de plie, se gli da un concello, non va qua bene.
2: E durante chi vein fac prom di gentà, marci tutta dobel o da dos il plaz.
11: Sempiai, noi sono entrati in un po'. Ottone dus ad in attacca. Consentino fa quattro triangoli, quindi va, a cias dus, qua scorante c'è un braccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. No, Samo, no, no, no.
3: Jawohl! Super Goalie!
11: Hey, stopp! Super, was war?
2: Super fos d'Antonesche, tot quels affons restassen lo è fidaivels al Balapai, è un dic-dic, perché ils clubs fan un pau quitaus, con son è l'US Danis Tavanasa, sco il president Daniel Cardiet l'hai sentì.
5: Per noi è quei existenziali, per un momento, noi vogliamo un'equipe ragionabile lì,

0: A la piccola mesadata è su 30 anni, noi siamo in l'altra che cala, che noi siamo in equipe l'altra romplini, siamo in equipe attiva, siamo in come membri che lavorano al club, e si morì. Per questo noi siamo studiati a Covina Vonni, e per questo è un decisivo che noi sappiamo motivare ogni 39 giocatori. Per noi fa questo in equità, noi siamo piuttosto alla situazione che non riusciamo a reagire.
1: È un membro la situazione che il CBC Drun Musteca insomma è una equipa attiva da più di due anni, malgrado che in quella regione ha un mantun juvenils, juniors. Sull'età quei di da Balapai è ben un conto da 72 fonds da Musté e Sedrun.
2: E questo è il problema che noi siamo. Noi siamo in massa juniors, ma chi vuole essere in te che vengono plevels, se di qua alla vedecina di tinis, nel zactivscia, cala in e l'autor se. Loro stanno in cavera di forza più lungsviedi, se di qua io non stavo in giro per le schluine, ne tocca il tron. A tutti facevano un po' più con qua, l'opera di inzabie. Ciò che vanno scotto dal strais clubs dell'HDI, per lungo mi chiede dai Bears Juniors.
1: Ma che vengono per poi declamare in vetta in equipa attiva, Sadrun, da Jezza Franco Curgela, il presidente del club, grandi dubbi.
2: Con l'equipa in giro non è così grave. Io sono piuttosto scettico che non si sia un'equipa attiva, come si può stare. Forse è bi, assolutamente. Ma se in lunga vista stanno l'Uvranzi Amanco con le unioni dell'HDI, a Falonia Spusaival.
3: Ok, prendete vicino in ballo, non spostate così a scuola di voi.
1: Fanno bene?
4: Bene, yeah, sono molto contento, super engagato, piacere, da Laura, tocca a te, tocca a noi. Noi siamo anche la gruppa del Spivei, quals da 12, tocca 15 anni, quals sono già il basic, se capisce tutto, diente in più in dettagli, passi, età, esercizi, oggi in contro 4, eccetera. Yeah. Si dà tutto, da qui in B marà, da in B, mo sa.
3: Sem c'hai? Ah, B! Costi italiano nome quel collo pieno, collo pieno, boom! Bien, bien, bien, muovini, muovini! Questa può funzionare in prima gara!
1: Il dì de Balapai dat d'Anton Ella Kijun a tutti gli trenaders e responsables da discutare e filosofare. A Mietzil Platz gest in quartet del CBTRON Rabius, dentre Elze Sandro Tomaget.
5: No, non è così di crisi, non è semplicemente discussione riguardo al futuro. Ci cominciamo a promuovere meglio le juniors, le giocatori attivi che non sono in quelle equipe, cioè che il futuro porta, se c'è quella collaborazione, se c'è quelle equipe che si vende a mantenere in terza liga, se c'è qualche fosse ideale, se c'è in quarta liga, per sostenere quello il meglio possibile.
6: Wow, cucao vita con us! Mega
1: Oz paren ils quitaus denton tots da desser din meun. I regia in atmosfera grandiosa sin quel plaz da Balapai, nur chi va bomo pil sport, ma baine pil pligé e la compagnia.
7: Iere fetch cool.
8: Bien, pligiu fetch.
3: Ma tu sa negra si lienta?
8: De fetch.
3: Ves pomaz?
8: Rise fom. Io spero che dati c'è bien aifra da lienta.
1: Mo, avon che sa scapai ils afons da vos maisa, Aio tutti ne voglio sapere in qualin c'è chi vuole contongere col Balapai. E ton sai tradì, e sia mien gron.
9: Io des budente il FC Barcelona.
10: Io des budente il Bayern München fos Mittelfeld.
11: Io des budente il Barcelona et volis essere Stürmer.
12: Io des budente il Barcelona io crei Flügelrechts.
13: Io volis essere ter Tottenham Hotspur. Mittelfeld.
14: Der Profi ist der Turic, nur dran. Ja, ich bin der Turic. Ja, man nimmt sich dann mehr als Jux, der Turic.
3: Also ist das cool?
15: Yeah!
3: Super!

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin, che dis? Con la vischnaunca da Lumnezia vai parabén. La radunanza comunale si aveva approvato il quinannual con in surplì d'entradas da 1,1 milioni di francs, quattro expenses totales da 6,1 milioni di francs. Budgetau aveva in deficit da varga 1,5 milioni di francs. Quei risultati sono anche positivi tra spli entradas da taglia, soprattutto nel settore di mobilias. Sper quei alla radunanza e approvau credits per dus projects, in per la nuova plazza da sport, con sanazione dils indriz solars, il tech degli anterior centri comunali ad Egen, e l'auter per colligià duas sereneras, quei per mincia mai radun 380 mili francs. E l'Italia arda gli uaul sur il lac da Garda. Varga 200 persone erano nidas evacuadas, quella zanda Ferton se veu tornà. Tenor il pompier stalians furiesce il fiux il territorio della Vischneunca da Tignale e il vest al lac da pi vendergi sera. Il fiux è gi sed rasaus rasante il decors della noce. Avions e helicopters seggen in acciun per girare ils pompiers, antocanussa denton senza success. Il fiuc seggi a un buso controlla, inzen provi da tenere a mistrin il fiuc e protegger las casas. Las caliras giden ebu ils pompiers. L'Italia pitesce da piammas di una onda da calira che fa attualmente temperaturas da varga 40 graz. Oz vi bresce turic puspei il takt da techno, la Street Parade a Anciet. 100.000 fans è in venire la 33 av la Street Parade che è uscita la più grande parte da techno del mondo. Gli ombergau aveva la Street Parade a trac 8.000 persone per mirare il til dils Love Mobiles, 1.26 e tatla ils concerts e las 9 tribunas. Il til marcia 2 km digli utoche sur le Bellevue tocna al port da Denghe. Intorno alle 10 la notte finisce il viadi dels mobiles e da mezzanotte cessa la musica sulle tribunas, quei scivate nor plan. Suenter l'attacco al Christopher Street e a Berlin aveva la polizia evaluato da nieve il dispositivo di sicurezza. La ruta è segirata con barriere per impedire che in auto possa ir la folla degli aut sco a Berlin. Se lungi il tema per il momento, oggi vi leun in abiala serata.
0: In a bella sera, da RTR, con musica svizzera.

0: Musica da temps, cura che mia mamma e mes bab erano giovens.
1: Quai en il sempre verz ter RTL.

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin, che dice? Con la vischnaunca dell'Umnezia vai parabén. La radunanza comunale si aveva approvato il quinannual con in surplì d'entradas da 1,1 milioni di francs, quattro expenses totales da 6,1 milioni di francs. Budgetau aveva in deficit da varga 1,5 milioni di francs. Quei risultati sono già positivi tra spli entradas da taglia, soprattutto nel settore di mobilias. Sper quei alla radunanza e approvau credits per dus projekts, in per la nuova plazza da sport, con sanazione dils indriz solars, il tech degli anterior centri comunali ad Egen, e l'auter per colligià duas sereneras. Quei per mincia mai radun 380 mili francs. E l'Italia arda gli uaul sur il lac da Garda. Varga 200 persone erano nidas evacuadas, quella zanda Ferton se veu tornà. Tenor il pompier stalians furiesce il fiux il territori della Vischneunca da Tignale e il vest al lac da pi vendergi sera. Il fiux è di sedere saus rasante il decors della noce. Avions e helicopters seggen in acción per girare gli pompiers, un toccanussa denton senza success. Il fiuc seggi è un buso controlla, inzen provi da tenere a mistrini il fiuc e proteggere le cases. Le caliras giden ebu gli pompiers. L'Italia pitesce da piammas di una onda da calira che fa attualmente temperature da varga 40 gradi. Oz vi bresce turic puspeil takt da techno, la Street Parade a Anciet. 100 milis fans e invenier la 33 av la Street Parade che è uscia la più grande parte da techno del mondo. Gli ombergau aveva la Street Parade a trac 8 mili personas per mirar il til dils Love Mobiles, 1926, e tatla ils concerts e las 9 tribunas. Il til marcia 2 km dil utoche sur le Bellevue tocan al port da Denghe. Intorno alle 10 la notte finisce il viadi dels mobiles e da mezzanotte c'è salue la musica sulle tribunas, quei scivate nor plan. Su entra l'attacco al Christopher Street e a Berlin aveva la polizia evaluato da nieve il dispositivo di sicurezza. La ruta è segirata con barriere per impedire che in auto possa ir la folla degli aut sco a Berlin. Se lungi il tema per il momento, oggi vi sleun in abiala serata.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Schweizer.

RTL. Musica non-stop. Con scuferides. Hits. E sempre verz.

Musica Berlin Escadin. Per tai. Per mai.

Ich rufe noch mehr an und triffst du.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Quiero que te aquí pa mi.
2: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
2: RTR, nuo che la musica è da casa.

o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nies sull'om un drau ils usits vels grigiuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fatg, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vels grigiuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor. Se tu no vine von a un dic, ti virf de nos babuns, estigia ni esplicar amic, si dic che dat grigiuns. Che dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Not d'amour da Luisa Famos. Tuttas steilas del firmament sun crodadas co foglias d'otuon in mia braccia. Vent dal clair di, in gio ti las asch scurantadas.